0: Dietro ogni grande comunità ci sono persone straordinarie che dedicano il proprio tempo agli altri. Ma quali sono le loro storie? Cosa le spinge a fare la differenza?
1: Nasce Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione Follonica interamente dedicato alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Una trasmissione per raccontarsi, conoscersi e scoprire il valore immenso di chi si spende per il bene comune.
0: Le associazioni locali si mettono al microfono. Storie, sogni, progetti e tutta la passione di chi non si gira mai dall'altra parte.
1: Follonica On Air, in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.

0: L'esplosione follonica ovunque. Scarica subito la nostra app ufficiale su Google Play e App Store. La tua musica, la tua città, sempre con te.
1: Radiodiffusione follonica. La web radio che accende la città.
2: This place is amazing.
3: Buckle up, pups.

0: Sono le 2:19.
1: Dettagli sonori raffinati, ritmiche calde, carattere puro.
2: Entra nel mood di Soulful House ogni giorno dalle 19:30 alle 21.
1: L'energia giusta per iniziare la serata.
2: Solo su Radio Diffusione Follonica.

0: fuori l'umore della giornata.
1: House elegante, anima soul, attitudine metropolitana.
0: Soulful House è il tuo appuntamento quotidiano con la musica che fa la differenza.
1: Dalle 19:30 alle 21, ogni giorno su Radio.

Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

0: esatta.
1: Sono le 3:09.
2: Arriva Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica dedicato interamente alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Storie, passioni e progetti di chi ogni giorno fa la differenza.
3: Ogni settimana ospitiamo nei nostri studi le associazioni del territorio. Ascolterai le loro storie, i loro progetti e scoprirai come anche tu puoi fare la differenza.
2: Sei un'associazione e vuoi raccontare la tua realtà? Scrivici sui nostri canali social.
3: Follonica On Air in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.
4: Radio Diffusione Follonica, la radio che accende la città.
5: Ascoltaci attraverso il tuo smart speaker. Chiedi: Alexa, riproduci Radio Diffusione

0: Dettagli sonori raffinati, ritmiche calde, carattere puro.
1: Entra nel mood di Soulful House ogni giorno dalle 19.30 alle 21.
0: L'energia giusta per iniziare la serata.
1: Solo su Radio Diffusione Follonica.

0: Speaker Slot Machine.
1: Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì. Dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

pain, and I need you so bad.

0: grande diffusione folklorica. Ora esatta.
1: Sono le 4 e 7 minuti.
2: Lascia fuori l'umore della giornata.
3: House elegante, anima soul, attitudine metropolitana.
2: Soulful House è il tuo appuntamento quotidiano con la musica che fa la differenza.
3: Dalle 19.30 alle 21, ogni giorno su Radio

0: Lascia fuori l'umore della giornata.
1: House elegante, anima soul, attitudine metropolitana.
0: Soulful House è il tuo appuntamento quotidiano con la musica che fa la differenza.
1: Dalle 19:30 alle 21, ogni giorno su Radio.

Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

0: esatta.
1: Sono le 4 e 56 minuti.
2: Arriva Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica dedicato interamente alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Storie, passioni e progetti di chi, ogni giorno, fa la differenza.
3: Ogni settimana ospitiamo nei nostri studi le associazioni del territorio. Ascolterai le loro storie, i loro progetti e scoprirai come anche tu puoi fare la differenza.
2: Sei un'associazione e vuoi raccontare la tua realtà? Scrivici sui nostri canali social.
3: Follonica On Air in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.

0: Il sole cala, l'ora dell'aperitivo si accende.
1: Stacca la spina e lasciati trasportare dai ritmi di Soulful House.
0: La colonna sonora perfetta per il tuo aperitivo.
1: Alzate il volume.

0: c'è.
1: Radio Diffusione Follonica, la web radio che accende la città.
2: Anche noi siamo partner di webradioitaliane.it, portale di divulgazione musicale e radiofonica. Il primo aggregatore di sole web radio italiane. Interviste ad artisti di vario genere, servizi per le radio e tanto altro ancora. Vieni anche tu su www.webradioitaliane.it. Ti aspettiamo.
3: Adesso che

0: Speaker Slot Machine.
1: Speaker Slot Machine, curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine, in onda dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

0: radiodiffusione folclorica, ora esatta.
1: Sono le 5 e 50 minuti.
2: Dietro ogni grande comunità ci sono persone straordinarie che dedicano il proprio tempo agli altri. Ma quali sono le loro storie? Cosa le spinge a fare la differenza?
3: Nasce Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica interamente dedicato alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Una trasmissione per raccontarsi, conoscersi e scoprire il valore immenso di chi si spende per il bene comune.
2: Le associazioni locali si mettono al microfono. Storie, sogni, progetti e tutta la passione di chi non si gira mai dall'altra parte.
3: Follonica On Air, in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.

0: Mamma.
1: E Chico Italiano.
2: Quando mi chiama sono Yakuza. Mi dice arrivo, le dico usi. Quanto mi costa, quanti ne butti. Dice che figo. Mentre si muove fa rampa.

0: Il sole cala, l'ora dell'aperitivo si accende.
1: Stacca la spina e lasciati trasportare dai ritmi di Soulful House.
0: La colonna sonora perfetta per il tuo aperitivo.
1: Alzate il volume, ogni giorno dalle 19.30 alle 21 su Radio Diffusione Follonica.

0: Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.
1: Radio Diffusione Follonica, la web radio che accende la città.
0: Porta Radio Diffusione Follonica ovunque. Scarica subito la nostra app ufficiale su Google Play e App Store. La tua musica, la tua città, sempre

0: Sono le 6 e 44 minuti.
1: Lascia fuori l'umore della giornata.
2: House elegante, anima soul, attitudine metropolitana.
1: Soulful House è il tuo appuntamento quotidiano con la musica che fa la differenza.
2: Dalle 19.30 alle 21, ogni giorno su Radio.

0: L'oroscopo di Maya.
1: Buon giovedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che ci danno qualche consiglio per questa giornata. Ariete, dimostrerete oggi di avere naturalezza nella vostra storia d'amore, soprattutto se siete agli inizi. Il peso delle responsabilità lavorative potrebbe farvi riflettere anche su altre questioni personali. Ci saranno novità finanziarie positive. Toro, in amore le stelle segnalano un momento di instabilità, ma non sarà nulla di grave. L'importante però è non allontanarsi. Svolgere con regolarità la vostra attività professionale favorirà anche un benessere mentale ed economico. Gemelli, alimentare la relazione con gesti semplici e di cura vi darà maggiore autostima e rafforzerà il legame. Al lavoro andamento molto prolifico. In questo momento la sorte è dalla vostra parte. Cancro, la volontà di ravvivare la vostra relazione sentimentale si intensificherà e allora date spazio alla creatività. Sul fronte professionale avrete in mano un progetto che potrà fruttarvi parecchio denaro. Non sprecatelo. Leone, un vortice di emozioni investirà la vostra quotidianità, portando sensazioni positive. In ambito lavorativo, la consapevolezza di aver costruito passo dopo passo la vostra carriera vi darà una carica notevole. Vergine, vincerete oggi una sfida particolarmente difficile in amore, soprattutto se vivete una relazione di lunga data. Nel lavoro le faccende lavorative potrebbero subire una svolta più rapida e produttiva. Bilancia, vi mostrerete oggi più pazienti e inclini all'ascolto con la persona amata. E questo rafforzerà il vostro legame. Sul fronte lavorativo la creatività sarà alle stelle. Sfruttatela pieno per portare avanti i vostri progetti. Scorpione, l'amore potrebbe regalarvi qualcosa per cui vale la gioia di fare sacrifici. Nel lavoro le soddisfazioni professionali aumenteranno sostanzialmente. Raggiungerete anche un traguardo inatteso. Sagittario, la fatica di costruire una storia si scontrerà con un ostacolo importante. Dovrete decidere come agire. In campo professionale il lavoro di squadra sarà fondamentale per arrivare alla vetta e così anche la stabilità finanziaria sarà più vicina. Capricorno, potreste prendere in considerazione l'idea di restare single ancora per un po' oppure di lasciare la persona con cui state. Avete bisogno di spazio e tempo per voi. Al lavoro le difficoltà si moltiplicheranno e la fortuna sarà poca, ma la determinazione tantissima. Acquario, il partner vi regalerà un momento magico oggi. In famiglia ci saranno piccole tensioni da sanare. In ambito lavorativo, i rapporti con i colleghi potrebbero crearvi grattacapi. Non sempre la sorte vi è amica. Voi metteteci l'impegno. Pesci, la complessità dei vostri sentimenti in questo momento merita tutta la vostra attenzione e cura. Al lavoro valorizzerete il vostro operato in modo a dir poco sorprendente. Non lasciatevi scappare questo momento fortunato. Oggi vi saluto con le parole di Henry Ford. Quando tutto sembra andarti contro, ricorda che l'aereo decolla controvento, non col vento a favore. Ciao a tutti e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya.

0: Il sole cala, l'ora dell'aperitivo si accende.
1: Stacca la spina e lasciati trasportare dai ritmi di Soulful House.
0: La colonna sonora perfetta per il tuo aperitivo.
1: Alzate il volume.

0: Dettagli sonori raffinati, ritmiche calde, carattere puro.
1: Entra nel mood di Soulful House ogni giorno dalle 19.30 alle 21.
0: L'energia giusta per iniziare la serata.
1: Solo su Radio Diffusione Follonica.

0: mia faccia stanca.
1: Prova a girare il mio cuscino, è una scusa per venirti più vicino.

0: esatta.
1: Sono le 7 e 41 minuti.
2: Arriva Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica dedicato interamente alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Storie, passioni e progetti di chi, ogni giorno, fa la differenza.
3: Ogni settimana ospitiamo nei nostri studi le associazioni del territorio. Ascolterai le loro storie, i loro progetti e scoprirai come anche tu puoi fare la differenza.
2: Sei un'associazione e vuoi raccontare la tua realtà? Scrivici sui nostri canali social.
3: Follonica On Air in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.
4: Radio Diffusione Follonica, la radio che accende la città.
5: Ascoltaci attraverso il tuo smart speaker. Chiedi: Alexa, riproduci Radio Diffusione Follonica.

0: disgraziato.
1: No, ma parlo io, uffa, lo dico io. Ma poi quando ci sono le partite non mi guardi mai.
2: È normale, ma tu non mi fai sentire in azione, non mi fai mettere una scopuna.
1: Ma come si può? Io non riesco a parlare con te, non riesco ad avere la tua attenzione. Prima di tutto, quando non sono due rose, sono sette rose. Ho ricevuto un sacco di attenzione da corteggiatori.
2: Il corteggiamento.
1: Mi manca il corteggiamento.
2: Ma quello corteggiamento, tu devi stare tranquilla.
1: No, non riesco.
2: Rilassa, un bel respiro.
1: Non riesco.
2: Vieni qui.
3: Quando la notte mi scappo dalle mani, ma tu mi tieni forte, volo abbandonato all'aria per sfuggirti ancora. Nessuna fine, perché siamo eterni, c'è qualcosa di te che dovresti sapere.

0: sarà.
1: L'oroscopo di Maya.
2: Buon giovedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle, che ci danno qualche consiglio per questa giornata. Ariete, dimostrerete oggi di avere naturalezza nella vostra storia d'amore, soprattutto se siete agli inizi. Il peso delle responsabilità lavorative potrebbe farvi riflettere anche su altre questioni personali. Ci saranno novità finanziarie positive. Toro, in amore le stelle segnalano un momento di instabilità, ma non sarà nulla di grave. L'importante però è non allontanarsi. Svolgere con regolarità la vostra attività professionale favorirà anche un benessere mentale ed economico. Gemelli, alimentare la relazione con gesti semplici e di cura vi darà maggiore autostima e rafforzerà il legame. Al lavoro andamento molto prolifico. In questo momento la sorte è dalla vostra parte. Cancro, la volontà di ravvivare la vostra relazione sentimentale si intensificherà e allora date spazio alla creatività. Sul fronte professionale avrete in mano un progetto che potrà fruttarvi parecchio denaro. Non sprecatelo. Leone, un vortice di emozioni investirà la vostra quotidianità, portando sensazioni positive. In ambito lavorativo, la consapevolezza di aver costruito passo dopo passo la vostra carriera vi darà una carica notevole. Vergine, vincerete oggi una sfida particolarmente difficile in amore, soprattutto se vivete una relazione di lunga data. Nel lavoro le faccende lavorative potrebbero subire una svolta più rapida e produttiva. Bilancia, vi mostrerete oggi più pazienti e inclini all'ascolto con la persona amata. E questo rafforzerà il vostro legame. Sul fronte lavorativo la creatività sarà alle stelle. Sfruttatela appieno per portare avanti i vostri progetti. Scorpione, l'amore potrebbe regalarvi qualcosa per cui vale la gioia di fare sacrifici. Nel lavoro le soddisfazioni professionali aumenteranno sostanzialmente. Raggiungerete anche un traguardo inatteso. Sagittario, la fatica di costruire una storia si scontrerà con un ostacolo importante. Dovrete decidere come agire. In campo professionale il lavoro di squadra sarà fondamentale per arrivare alla vetta e così anche la stabilità finanziaria sarà più vicina. Capricorno, potreste prendere in considerazione l'idea di restare single ancora per un po' oppure di lasciare la persona con cui state. Avete bisogno di spazio e tempo per voi. Al lavoro le difficoltà si moltiplicheranno e la fortuna sarà poca, ma la determinazione tantissima. Acquario, il partner vi regalerà un momento magico oggi. In famiglia ci saranno piccole tensioni da sanare. In ambito lavorativo, i rapporti con i colleghi potrebbero crearvi grattacapi. Non sempre la sorte vi è amica. Voi metteteci l'impegno. Pesci, la complessità dei vostri sentimenti in questo momento merita tutta la vostra attenzione e cura. Al lavoro valorizzerete il vostro operato in modo a dir poco sorprendente. Non lasciatevi scappare questo momento fortunato. Oggi vi saluto con le parole di Henry Ford. Quando tutto sembra andarti contro, ricorda che l'aereo decolla controvento, non col vento a favore. Ciao a tutti e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.

0: RDF Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Il presidente USA Donald Trump parla alla convention repubblicana a Dallas e chiama alla mobilitazione di fronte ai sondaggi sfavorevoli, con la promessa di un dividendo per tutti gli adulti americani, determinato a mantenere il controllo di Camera e Senato alle cruciali elezioni di novembre. Lo sforzo diplomatico per la fine della guerra in Ucraina registra quelli che, seppur faticosi, sembrano piccoli passi, ma insieme una scioccante rivelazione del premier norvegese ha messo in chiaro la realtà di un conflitto tutt'altro che concluso. Mentre stava per decollare dalla Moldavia per Oslo, l'aereo del presidente ucraino Zelensky è stato quasi colpito da un drone, ha riferito il leader nordeuropeo. L'Aula della Camera esaminerà in terza lettura la legge elettorale da lunedì 28 settembre. Lo ha stabilito la conferenza dei capigruppo di Montecitorio. Sale intanto la tensione nella maggioranza dopo una serie di emendamenti del PD a sostegno delle preferenze pure, ai quali Fratelli d'Italia valuta il sostegno. Oggi un'ondata di maltempo investirà l'Italia, soprattutto al centro-nord. La Protezione Civile ha diramato un'allerta arancione per temporali e rischio idrogeologico per varie zone di 4 regioni, allerta gialla per 12 regioni. La Champions, il Napoli gioca una gara di vera e propria resistenza contro l'Arsenal. La squadra di Allegri è costantemente sulla difensiva. Al 75esimo deve inchinarsi al gol di Odegaard, che da fuori batte Milinkovic-Savic, entrato al posto dell'infortunato Meret. Il Napoli non riesce a reagire, incassa la terza sconfitta di fila tra campionato e Champions. Per ora è tutto, a più tardi.
0: GR Traffico, in collaborazione con la redazione di Muoversi in Toscana.
2: Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A11 in direzione Firenze ci sono code tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola e rallentamenti tra Prato Ovest e il bivio per la 1. Sulla Fipili per traffico intenso, code in uscita a Santa Croce sull'Arno in direzione mare e code a tratti tra Ginestra Fiorentina e Firenze Scandicci in direzione Firenze. La viabilità cittadina a Firenze, nuova fase dei lavori per la tranvia in piazza Beccaria, con chiusura dell'incrocio con via Manzoni. Divieti di transito anche in via Borgo La Croce e viale Giovine Italia. Chiudiamo con i treni. A seguito dell'allerta meteo arancione, la circolazione tra Borgo San Lorenzo e Faenza è sospesa per la giornata di oggi. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
3: Radio Diffusione, Follonica, la web radio che accende la città.
0: Porta Radio Diffusione Follonica ovunque. Scarica subito la nostra app ufficiale su Google Play e App Store. La tua musica, la tua città, sempre.

questa volta per portarvi nel mondo delle curiosità. E che curiosità? Parliamo di un romanzo, parliamo di scrittura, un romanzo senza la lettera E. Direte voi, ma cosa stai dicendo?

Light nel lontano 1939, dove, udite udite, non viene mai usata la lettera E. Sapete qual è il libro più costoso del mondo? È il Codice Leicester. È il primo libro più costoso del mondo. Bill Gates lo ha acquistato nel 1994 pagandolo ben 30 milioni di dollari. Il libro raccoglie annotazioni, disegni

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Siete le sorelle Owens?
2: Sì, se amiamo qualcuno muore.
1: Ma dai, a settembre
2: siamo streghe.
1: Ritorna la magia.
2: E siamo maledette.
1: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
3: Aspetto questo momento da un'eternità.
2: Sì, è vero.
1: Amori e incantesimi, due. Al cinema.
4: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Hai mai piazzato una carica di dinamite ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua!
6: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
7: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
5: A me importa.
8: Coyote vs Acme.
9: Idiota!
8: Al cinema dal 2 settembre.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

volte che vai fuori di testa. Sarebbe comica come sequenza. Io che ti parlo disperatamente delle nostre cose. In scena sembrerei solo un buffone.

Ma quante crisi non sono un bellico. Te lo dico da amico, amo il cinema anch'io ma non sono bravissimo. Non facciamo capricci, piangevo a comando soltanto da piccolo. Sono cresciuto carnivoro ed ora quel male è diventato un virus. Sto parlando con Dio, alza quella cassa dalla tesi, dal lavoro che ti porti in giro.

0: Il sole cala, l'ora dell'aperitivo si accende.
1: Stacca la spina e lasciati trasportare dai ritmi di Soulful House.
0: La colonna sonora perfetta per il tuo aperitivo.

Ben ritrovati a tutti da Simona Vasile, siamo qui per l'appuntamento della Speaker Slot Machine. E sono qui a parlarvi delle bellezze della Maremma e completiamo il giro delle nostre escursioni per voi che siete a Follonica parlando di un borgo che è veramente molto molto caratteristico. Si raggiunge in circa una ventina di minuti con la macchina andando in direzione di Rocca Strada per poi proseguire verso Rocca Tederighi. Ecco, Rocca Tederighi è un borgo che è arroccato su uno sperone panoramico del Sassoforte e c'è un panorama veramente mozzafiato. Pensate un po', fin dal X secolo appartenne alla famiglia Aldobrandeschi questa zona e quindi questo borgo è completamente medievale, è diventato parte del Granducato di Toscana dalla metà del XVI secolo, quindi il fascino medievale è totale all'interno di questo luogo. Nella parte alta si trovano i caratteristici massi di riolite che sovrastano il paese e da cui appunto si vede un panorama che è straordinario e addirittura si può vedere il mare, pensate un po', fin da questo luogo. Importante da citare è la torre che è stata ricostruita nel 1910 con un grande orologio che scandisce il tempo in questo angolo della Toscana. Sospeso su uno sperone di roccia si raggiunge la chiesa di San Martino Vescovo che conserva una deliziosa tavoletta dipinta risalente agli inizi del 600 e in piazza Garibaldi c'è la chiesa di San Sebastiano. Vi cito Rocca Tederighi per quale motivo? Perché d'estate è una meta veramente imperdibile per vedere un posto affascinantissimo, ma che durante l'estate ci sono due appuntamenti che sono veramente da non perdere. Il primo è il Medioevo nel Borgo, che è una suggestiva festa medievale che è conosciuta in tutta la Toscana con giocolieri, musici, saltimbanchi, bancarelle con prodotti artigianali per fare un vero e proprio salto nel passato. Ma soprattutto il 14 di agosto si corre il famosissimo Palio dei Ciuchi, che è un evento folcloristico che è molto sentito a Rocca Tederighi, dove le cinque contrade, Corso, Ventosa, Torre, Tramonto e Nobili, si contendono un drappo che viene dipinto dagli artisti locali. Quindi, se volete passare una giornata diversa dal solito, andate a Rocca Tederighi e ne rimarrete veramente affascinati. Con questo è tutto, Simona vi saluta e vi dà il prossimo appuntamento sulla Speaker Slot Machine, sempre su RDF Web Radio.

0: Dalla redazione, da Francesca Balestrieri, una coppia e i loro due figli sono rimasti uccisi in un attacco israeliano a Gaza. Lo scrive l'agenzia France Press citando fonti mediche e della sicurezza palestinese. Il presidente americano Donald Trump parla alla convention repubblicana a Dallas e chiama alla mobilitazione di fronte ai sondaggi sfavorevoli, con la promessa dirompente dell'auto compenso di $5,000, determinato a mantenere il controllo di Camera e Senato alle cruciali elezioni di midterm a novembre. Almeno 5 persone sono morte, altre 86 risultano disperse in seguito allo scoppio di un incendio su un traghetto passeggeri al largo delle coste occidentali delle Filippine. La Guardia Costiera del paese asiatico ha dichiarato che 43 persone sono state tratte in salvo e che proseguono le operazioni di soccorso. L'agosto 2026 è stato il mese più caldo mai registrato, alla pari con luglio 2023, oltre che l'agosto più caldo mai registrato. Lo rende noto Copernicus, il servizio di osservazione satellitare dell'Unione Europea. Il calcio: stasera alle 21 la Roma si prepara all'esordio in Champions contro il Fenerbahce. Gasperini dovrebbe confermare l'11 sceso in campo contro l'Atalanta. Esordio assoluto nella Champions League per il Como. Alle 21 stasera arriva al Sinigaglia il Lipsia. Per ora è tutto, a più tardi.
1: Il meteo.
2: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. A nord parziali schiarite sulle Alpi, ancora instabile altrove con schiarite e annuvolamenti associati a rovesci e temporali intermittenti. Temperature in ulteriore calo, massime tra 22 e 26 gradi. Al centro rovesci e temporali anche forti su Toscana, Umbria, Marche e Medio-Alto Lazio, in estensione alle altre zone la sera. Temperature in calo, massime tra 23 e 28 gradi. Al sud qualche temporale in Sardegna, poco nuvoloso su regioni peninsulari e Sicilia. Temperature in lieve calo da ovest, massime tra 32 e 36 gradi.

0: Buona giornata da Michele e bentornati a un nuovo appuntamento con Speaker Slot Machine. Nel 2026 festeggia 50 anni Febbre da cavallo, il film di Steno con Gigi Proietti, Enrico Montesano e, fra gli altri, Catherine Spacchi e Adolfo Celi, che racconta le avventure di tre amici con la passione delle scommesse ippiche, costretti a inventare stratagemmi e raggiri di ogni tipo per racimolare il denaro necessario alle giocate. La sfortuna e la loro atavica imperizia li portano a indebitarsi al punto da doversi inventare una grossa quanto assurda truffa per truccare una corsa. Febbre del gioco, ossessione della scommessa e della fortuna si mescolano in un aroma di borgata, un po' scalcagnata e fumettistica, popolata da figure goliardiche che si alleano per non deprimersi. Dopo aver ottenuto tiepidi incassi nelle sale dell'epoca, i molteplici passaggi televisivi, in particolare prima sulle reti locali e poi su quelle nazionali, lo hanno nel tempo rilanciato fino a farne un film di culto per appassionati della commedia all'italiana degli anni 70, nonché per frequentatori più o meno assidui di sale scommesse e ippodromi, consolidando inoltre le carriere di Proietti e Montesano e generando altresì gag e scene comiche rimaste nell'immaginario collettivo.
1: Ci avrebbe un'idea. E beh, fatta venire, ma andrà che se te mica so io.
0: Questo è l'unico film assieme a Brancaleone alle crociate in cui Gigi Proietti è accreditato come Luigi Proietti, suo nome completo. Del film è stato girato un sequel nel 2002, Febbre da cavallo alla mandracata, scritto da Enrico e Carlo Vanzina, figli di Steno, e diretto dallo stesso Carlo. Il film vede il ritorno di personaggi di Gigi Proietti e, in un cameo, di Enrico Montesano, ma non è minimamente riuscito a ricreare la magia, le gag e gli ambienti della pellicola originale. Vi lascio adesso alla programmazione di RDF e vi aspetto al prossimo appuntamento con Speaker Slot Machine.
2: Piripicchio è figlio di uragano e apocalisse. E basta! O faccio sgombrare l'aula.

dirvi quest'oggi è che a Londra si parlano oltre 300 lingue. Che lingua si parla a Londra? L'inglese, certo, ma in realtà le lingue parlate sono a Londra oltre 300.

0: Buona giornata da Michele e bentornati a un nuovo appuntamento con Speaker Slot Machine. Parliamo di tennis e di quanto negli anni è cresciuto il fenomeno Jannik Sinner dal punto di vista economico. Grazie alle sue performance sportive e ai guadagni dagli sponsor, si stima che il tennista azzurro abbia superato dal 2019 la cifra record di oltre 100 milioni di dollari. Subito prima della pandemia, infatti, il guadagno di Sinner si attestava attorno ai 20.000 euro all'anno, diventati 50 milioni, ma di dollari, nel 2025, con l'ulteriore salto nell'ultimo periodo. Il tutto grazie anche a Fox, un gruppo societario da lui creato, che prende il nome dal suo soprannome da piccolo e che si occupa della gestione del suo patrimonio. Nel capitolo spese, invece, bisogna stimare per Sinner, ma anche in media per tutti i giocatori professionistici di primo piano, almeno 300.000 euro all'anno. Infine, ecco gli ex tennisti più ricchi al mondo secondo una stima della rivista WeWealth. Comanda Jon Tiriak con oltre 2 miliardi di dollari, davanti a Roger Federer con quasi 600 milioni di dollari e a Serena Williams a quota 283 milioni di dollari. Vi lascio adesso alla programmazione di RDF e vi aspetto al prossimo appuntamento con Speaker Slot Machine.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Ehi, hey Bugs!
3: Che succede, amico?
2: Parla del film!
3: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua. Erano difettosi i prodotti Acme.
2: E adesso?
3: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre.
2: Due biglietti e 8 popcorn!
3: Esagerato come sempre.
4: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
5: A settembre ritorna la magia.
6: Aspetto questo momento da un'eternità.
7: Sì, è vero.
5: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
8: Secondo te siamo maledette?
9: No.
5: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
10: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

Ciao a tutti da Stefano Donnini. La Speak Slot Machine mi ha scelto per parlarvi della sindrome dell'arto fantasma dello smartphone. Vi è mai capitato di sentire il telefono vibrare in tasca, tirarlo fuori e accorgervi che non c'era nessuna notifica o peggio che il telefono non era nemmeno in tasca? Non siete pazzi, siete solo vittime della sindrome della vibrazione fantasma. Gli scienziati la chiamano ipovigilanza da stimolo ed è un vero e proprio fenomeno neurologico che colpisce oltre l'80% degli utilizzatori di smartphone. Il nostro cervello è diventato così abituato e reattivo all'arrivo di messaggi che ha letteralmente riorganizzato i circuiti sensoriali. In pratica interpreta erroneamente un banale stimolo fisico involontario come lo sfregamento dei vestiti, un piccolo spasmo muscolare o un cambio di temperatura sulla pelle e lo traduce nel segnale cerebrale della vibrazione. La tecnologia ha letteralmente hackerato i nostri riflessi condizionati. È tutto per il momento, vi lascio ancora la musica di Radiodiffusione Follonica Web Radio. Un saluto a tutti da parte di Stefano Donnini.

0: i tre decenni che hanno fatto la storia della dance, riaccesi in una nuova dimensione.
1: Le hit più amate degli anni 70, 80 e 90, rielaborate e remixate.
0: Questo è 70, 80, 90 Remix Selection.
1: Il martedì, il venerdì e la domenica, dalle 21 alle 23, su Radio Diffusione Follonica.

Felicissima mattinata a tutti voi. La speaker slot machine si è di nuovo fermata su di me. Buona mattina da Gino. Siete amanti dei viaggi e dei voli? Stamane parliamo dei codici di prenotazioni aerei, noti in gergo tecnicamente come PNR, Passengers Name Records, o codici di localizzazioni, locator. Sembrano solo stringhe causali di 6 lettere e i numeri stampati sulla carta d'imbarco. In realtà sono la chiave d'accesso a un sistema globale affascinante, nato in piena guerra fredda e governato da regole rigidissime. Ecco alcune delle curiosità più interessanti sul codice che ti permette di volare. Prima degli anni 50, prenotare un volo era un incubo cartaceo. Gli operatori delle compagnie aeree dovevano scrivere i nomi dei passeggeri su lavagne e schedari fisici. Se un volo prevedeva scali con compagnie diverse, la conferma poteva richiedere i giorni. La svolta avvenne nel 1953, durante un volo in cui il presidente di American Airlines incontrò casualmente un altro dirigente di IBM. Da quella chiacchierata nacque Sabre, progetto usando le tecnologie radar della difesa aerea americana. Il primo sistema di prenotazione computerizzato centralizzato, il PNR, nacque lì, un archivio digitale universale, accessibile in tempo reale da qualsiasi parte del mondo. E a tutti voi buon viaggio con la nostra musica, la musica di Radiodiffusione Follonica Web Radio.

0: L'oroscopo di Maya.
1: Buon giovedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che ci danno qualche consiglio per questa giornata. Ariete, dimostrerete oggi di avere naturalezza nella vostra storia d'amore, soprattutto se siete agli inizi. Il peso delle responsabilità lavorative potrebbe farvi riflettere anche su altre questioni personali. Ci saranno novità finanziarie positive. Toro, in amore le stelle segnalano un momento di instabilità, ma non sarà nulla di grave. L'importante però è non allontanarsi. Svolgere con regolarità la vostra attività professionale favorirà anche un benessere mentale ed economico. Gemelli, alimentare la relazione con gesti semplici e di cura vi darà maggiore autostima e rafforzerà il legame. Al lavoro andamento molto prolifico. In questo momento la sorte è dalla vostra parte. Cancro, la volontà di ravvivare la vostra relazione sentimentale si intensificherà e allora date spazio alla creatività. Sul fronte professionale avrete in mano un progetto che potrà fruttarvi parecchio denaro. Non sprecatelo. Leone, un vortice di emozioni investirà la vostra quotidianità, portando sensazioni positive. In ambito lavorativo, la consapevolezza di aver costruito passo dopo passo la vostra carriera vi darà una carica notevole. Vergine, vincerete oggi una sfida particolarmente difficile in amore, soprattutto se vivete una relazione di lunga data. Nel lavoro le faccende lavorative potrebbero subire una svolta più rapida e produttiva. Bilancia, vi mostrerete oggi più pazienti e inclini all'ascolto con la persona amata. E questo rafforzerà il vostro legame. Sul fronte lavorativo la creatività sarà alle stelle. Sfruttatela appieno per portare avanti i vostri progetti. Scorpione, l'amore potrebbe regalarvi qualcosa per cui vale la gioia di fare sacrifici. Nel lavoro le soddisfazioni professionali aumenteranno sostanzialmente. Raggiungerete anche un traguardo inatteso. Sagittario, la fatica di costruire una storia si scontrerà con un ostacolo importante. Dovrete decidere come agire. In campo professionale il lavoro di squadra sarà fondamentale per arrivare alla vetta e così anche la stabilità finanziaria sarà più vicina. Capricorno, potreste prendere in considerazione l'idea di restare single ancora per un po' oppure di lasciare la persona con cui state. Avete bisogno di spazio e tempo per voi. Al lavoro le difficoltà si moltiplicheranno e la fortuna sarà poca, ma la determinazione tantissima. Acquario, il partner vi regalerà un momento magico oggi. In famiglia ci saranno piccole tensioni da sanare. In ambito lavorativo, i rapporti con i colleghi potrebbero crearvi grattacapi. Non sempre la sorte vi è amica. Voi metteteci l'impegno. Pesci, la complessità dei vostri sentimenti in questo momento merita tutta la vostra attenzione e cura. Al lavoro valorizzerete il vostro operato in modo a dir poco sorprendente. Non lasciatevi scappare questo momento fortunato. Oggi vi saluto con le parole di Henry Ford. Quando tutto sembra andarti contro, ricorda che l'aereo decolla controvento, non col vento a favore. Ciao a tutti e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya.

0: Salve a tutti da Simona Vasile, la speaker slot machine ha estratto il mio nome e di conseguenza andremo a vedere quali sono le bellezze del nostro territorio, quali sono le perle della Maremma. Quest'oggi parliamo di Massa Marittima. Massa Marittima è situata nella Maremma Grossetana su un colle alto 380 metri di altezza. La distanza tra Follonica e Massa Marittima è piuttosto relativa, sono pochi chilometri e quindi sono facilmente raggiungibili sia in macchina che con i mezzi pubblici. La città di Massa Marittima domina tutta la vallata ed è soprannominata la città capolavoro perché al suo interno ha ogni tipo di attrazione possibile, date dalle piazze meravigliose, le mura medievali, le loro torri, le chiese e i vari musei. Non fatevi ingannare però dall'appellativo di marittima, perché ovviamente il mare lì non c'è. Bisogna affacciarsi ed avere l'occhio lungo per vedere in lontananza il mare, che è però quello di Follonica. Il nome della città deriva da una specificazione imposta da un obbligo a cui molte città maremmane fu obbligato a dare la denominazione di marittima per una disposizione data dai Lorena nel XVIII secolo d.C. La particolarità del centro storico di Massa Marittima è che è diviso in due zone. Abbiamo la città vecchia e la città nuova. La prima parte è in bassa ed è l'antica sede del potere vescovile. La seconda è quella un po' più moderna. Perno nel mezzo è la Rocca Senese. Entrambe le zone comunque regalano scorci incantevoli e vicoli suggestivi davvero meravigliosi e molto instagrammabili. Ma andiamo a vedere che cosa offre Massa Marittima da visitare. Ovviamente la principale è la Piazza Garibaldi, che offre la possibilità di vedere il suo Duomo sontuoso, ma abbiamo anche il Museo Archeologico, le Fonti dell'Abbondanza, che sono diventate famose per l'affresco in cui nella parete si può vedere un particolarissimo albero dell'abbondanza. E poi abbiamo il Palazzo Comunale e la Torre del Candeliere, che dà la possibilità di fare un percorso in alto facendo un giro sulle mura che sono alte, che danno la possibilità di godersi tutto il panorama che offre la nostra terra. Inoltre segnalo anche la chiesa di Sant'Agostino e la chiesa di San Francesco. Ultimo appunto è la visita al Museo della Miniera, che è un altro luogo interessante da visitare. Bene, io spero di avervi invogliato a fare una piccola escursione. Simona vi saluta, vi dà appuntamento alla prossima edizione di Speaker Slot Machine e vi lascio con la musica di RDF Wave Radio. Ciao a tutti.
1: RDF Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. L'Iran ha dichiarato di aver attaccato nella giornata di ieri oltre 10 navi che tentavano di attraversare lo stretto di Hormuz, provocando un'impennata dei prezzi del petrolio. Teheran ha giustificato tale intenzione citando gli attacchi statunitensi di martedì contro 5 petroliere iraniane. Il presidente americano Donald Trump parla alla convention repubblicana a Dallas e chiama alla mobilitazione di fronte ai sondaggi sfavorevoli, con la promessa dirompente dell'autocompenso di $5,000 a tutti gli americani, determinato a mantenere il controllo di Camera e Senato alle cruciali elezioni di midterm di novembre. Almeno 5 persone sono morte, altre 86 risultano disperse in seguito allo scoppio di un incendio su un traghetto passeggeri al largo delle coste occidentali delle Filippine. La Guardia Costiera del paese asiatico ha dichiarato che 43 persone sono state tratte in salvo e che prosegue le operazioni di soccorso. Le forze armate statunitensi hanno colpito un'altra imbarcazione sospettata di essere coinvolta nel traffico.

0: traffico di droga nel Mar dei Caraibi, uccidendo 3 persone. Lo ha annunciato il Comando Sud degli Stati Uniti. Oggi un'ondata di maltempo investirà l'Italia, soprattutto al centro-nord. La Protezione Civile ha diramato un'allerta arancione per temporali e rischio idrogeologico per varie zone di 4 regioni, allerta gialla invece per 12 regioni. Per ora è tutto, alla prossima edizione.
1: GR Traffico, in collaborazione con la redazione di Muoversi in Toscana.
2: Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 in direzione Bologna ci sono rallentamenti tra Calenzano e Barberino per traffico intenso. Sulla Fipilì per traffico intenso, code a tratti tra Ginestra Fiorentina e Firenze Scandicci in direzione Firenze. Per lavori di installazione di un pannello a messaggio variabile, all'altezza del chilometro 68 riduzione della carreggiata tra Vicarello e Colle Salvetti in direzione mare. Sul raccordo Siena Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impruneta Greve in Chianti. Chiudiamo con i treni. A seguito dell'allerta meteo arancione, la circolazione tra Borgo San Lorenzo e Faenza è sospesa per la giornata di oggi. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!

che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne frega?

Eccoci pronti per ripartire con una nuova edizione di Speaker Slot Machine. Ovviamente vi portiamo nel mondo delle curiosità, come dico sempre, utili, inutili, però curiosità sempre che insomma fanno anche sorridere, se vogliamo. Iniziamo quest'oggi a parlare di un signore francese che si chiama Christian Pionchal, e spero di aver detto bene la pronuncia. Questo soggetto ha inventato delle pillole capaci di far profumare l'alito e i gas corporei, parliamo ovviamente delle puzzette per intenderci, di fiori, caramelle e perfino di cioccolato. Parliamo sempre di scienza e vi voglio parlare di una malattia, la boantropia, che è un disturbo psicologico in cui una persona crede di essere un bue o magari una mucca. Ovviamente si tratta di uno stato delirante in cui il soggetto in questione perde completamente la ragione. È tutto per questa edizione di Speaker Slot Machine. Grazie per avermi seguito. Da parte di Mario, un buon proseguimento di musica con RDF Web.

Salve, sono Stefano Vannini e oggi la speaker Slot Machine ha scelto me per parlarvi di curiosità dal mondo. Ridere fa bene a noi stessi e anche a chi ci sta intorno. Una risata ci distoglie per un po' da pensieri e preoccupazioni. Fare gli scherzi senza offendere nessuno, ma solo per goliardia, per far ridere chi sta guardando, ma soprattutto chi subisce lo scherzo, è veramente un'arte, una scienza. Tutti ne abbiamo fatti, qualche volta anche di pesanti in gioventù, qualcuno non ha mai smesso. Uno scherzo che facevamo era quello di legare una banconota con un filo sottile e tirarla via quando qualcuno cercava di raccoglierla. Attenzione, non fatelo in Pennsylvania se volete evitare una multa. Infatti è assolutamente illegale legare una banconota con un filo. Forse il legislatore è stato vittima di uno di questi scherzi? Arrivederci alla prossima Speaker Slot Machine, la linea di nuovo a Radio Diffusione Follonica.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Hai mai piazzato una carica di dinamite, ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua!
3: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
4: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
5: A me importa.
6: Coyote vs Acme!
7: Idiota!
6: Al cinema dal 2 settembre!
8: Siete le sorelle Owens?
9: Sì, se amiamo qualcuno muore.
8: Ma dai!
10: A settembre
9: siamo streghe.
10: Ritorna la magia.
9: E siamo maledette.
10: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
11: Aspetto questo momento da un'eternità.
9: Sì, è vero.
10: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
12: Radio, diffusione, colonica, la radio che accende la città.
13: Ascoltaci attraverso il tuo smart speaker. Chiedi: Alexa, riproduci Radio Diffusione Folonica.

diretta la speaker dell'Otto Machine si è fermata su di me. Io sono Eleonora Burgassi e vi voglio raccontare una curiosità sul gambero pistola, che è il più rumoroso di un jet. Questo piccolo crostaceo schiocca la sua chela con una velocità tale da creare una bolla di vapore che esplode. Il rumore raggiunge i 218 decibel, pensate, un aereo al decollo ne fa 140 e per un istante la temperatura all'interno della bolla è quasi pari a quella della superficie del Sole. A questo punto vi lascio con la musica di Radio Diffusione Follonica, augurandovi un buon ascolto.

ormai ho deciso, scusa se non ti avviso, ti mando quello che mi avanza se ci arrivo. Mamma ti ho sognata che eri bimba, figlia ti ho sognata che eri incinta.

0: Ciao a tutti, sono Stefano Donnini e la Speak Slot Machine si è fermata su di me per parlarvi di biologia. E parliamo del World Wide Web e i segnali sinaptici che le foreste si trasmettono. La botanica e l'ecologia forestale stanno riscrivendo completamente l'idea che abbiamo della natura selvaggia. Per secoli abbiamo considerato gli alberi come individui isolati in perenne competizione tra di loro per accaparrarsi la luce del sole e l'acqua del terreno. Studi recenti di neurobiologia vegetale hanno invece dimostrato che i boschi antichi funzionano come un unico gigantesco organismo interconnesso grazie a una rete sotterranea battezzata dagli scienziati World Wide Web. Questa rete è composta da miliardi di filamenti invisibili di funghi simbiotici, le micorrize, che collegano le radici di alberi diversi e anche di specie differenti. Attraverso questa autostrada biologica le piante non si scambiano solo acqua e sali minerali, ma inviano veri e propri impulsi elettrici e segnali chimici complessi. Se un albero viene attaccato da un parassita o da un insetto, lancia un segnale di allarme lungo la rete fungina. Gli alberi vicini, ricevendo il messaggio, iniziano immediatamente a produrre tossine nelle proprie foglie per rendersi indigesti al predatore, prima ancora che questo arrivi. La velocità e la complessità di questa trasmissione ricordano in modo sbalorditivo le sinapsi del sistema nervoso animale. Questo significa che abbattere un vecchio albero secolare, spesso il nodo centrale della rete, può destabilizzare e far ammalare un'intera foresta, privandola della sua memoria storica e della sua capacità di difesa collettiva. Bene, è tutto per il momento. Rimanete ancora su Radio Diffusione Follonica Web Radio. Un saluto a tutti da Stefano Donnini.
1: Arriva Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica dedicato interamente alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Storie, passioni e progetti di chi, ogni giorno, fa la differenza.
2: Ogni settimana ospitiamo nei nostri studi le associazioni del territorio. Ascolterai le loro storie, i loro progetti e scoprirai come anche tu puoi fare la differenza.
1: Sei un'associazione e vuoi raccontare la tua realtà? Scrivici sui nostri canali social.
2: Follonica On Air in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.

Grazie speaker Slot Machine, benvenuti a questa nuova edizione. Io sono Mario e vi porterò nel mondo delle curiosità, curiosità musicali, curiosità sulla scienza, curiosità strane e anche, perché no, curiosità divertenti. Parliamo di India. L'India è il paese, dovete sapere, con più vegetariani al mondo. Molti lo sono per questioni religiose, ma non tutti. Gli unici che sono veramente indiani e ovviamente completamente vegetariani sono gli Hindu. Bene, ad oggi nel mondo sono stati scoperti oltre 2000 tipi di frutti diversi in tutto il mondo. È un vero peccato perché noi esseri umani ne consumiamo solo il 10%. C'è una giornata dedicata mondiale alla giornata appunto senza tabacco. Questa ricorrenza ha lo scopo di incoraggiare i fumatori ad astenersi per almeno 24 ore dal fumare, invitandoli a smettere definitivamente. Questa giornata dedicata appunto alla giornata mondiale senza tabacco è il 31 di maggio. Bene, siamo arrivati a conclusione di questo piccolo segmento di Speaker Slot Machine. Grazie a tutti quanti, buon proseguimento da parte di Mario con RDF Web.

0: mani in alto e volume al massimo.
1: L'era d'oro della dance incontra il sound del futuro.
0: 70-80-90 Remix Selection.
1: Due ore di pura carica, remix esclusivi e i beat che hanno segnato un'epoca.
0: Su Radio Diffusione Follonica, il martedì, venerdì e domenica, dalle 21 alle 23.
1: Alza il volume e balla con noi.

0: la tua serata cambia ritmo.
1: Dalle 21 alle 23, la macchina del tempo della dance si accende su Radio Diffusione Follonica.
0: 70, 80, 90, Remix Selection.
1: I ricordi più belli, i remix più forti.
0: Non ascoltarlo e basta, ballalo con noi.

0: Dettagli sonori raffinati, ritmiche calde, carattere puro.
1: Entra nel mood di Soulful House ogni giorno dalle 19.30 alle 21.
0: L'energia giusta per iniziare la serata.
1: Solo su Radio Diffusione Follonica.

0: RDF Notizie.
1: Buon pomeriggio dalla redazione da Francesca Balestrieri. Una violenta ondata di maltempo si abbatte sull'Italia con una donna morta annegata in auto in un sottopasso nell'Udinese, colpite intanto diverse aree della Toscana. Le situazioni più critiche si registrano nel Fiorentino, in Versilia, nelle province di Massa Carrara, Livorno e Grosseto, dove i vigili del fuoco sono impegnati in numerosi interventi. Walter Lavitola resta in carcere. Il Tribunale del Riesame di Roma, respingendo le istanze delle difese, hanno confermato la misura cautelare in carcere per l'ex editore, mandante reo confesso dell'attentato davanti all'abitazione di Sigfrido Ranucci. I giudici hanno confermato anche l'aggravante del metodo mafioso. Emma Bonino è uscita dalla terapia intensiva dell'ospedale Santo Spirito di Roma per essere trasferita in una struttura privata. La decisione era stata presa dopo un consulto tra il suo medico curante e gli specialisti del Santo Spirito. Sono state circa 332.000 le domande di protezione internazionale presentate nei paesi UE e nei quattro paesi associati nell'area Schengen nel primo semestre del 2026, il 17% in meno rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso, è quanto emerge dal rapporto dell'Agenzia dell'Unione Europea per l'asilo. Il calcio: stasera alle 21 la Roma si prepara all'esordio in Champions League contro il Fenerbahce. Gasperini dovrebbe confermare l'11 sceso in campo contro l'Atalanta. Esordio assoluto nella Champions invece per il Como: stasera alle 21 arriva al Sinigaglia il Lipsia. Per ora è tutto, a più tardi.
2: Il meteo.
3: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. A nord parziali schiarite sulle Alpi, ancora instabile altrove con schiarite e annuvolamenti associati a rovesci e temporali intermittenti. Temperature in ulteriore calo, massime tra 22 e 26 gradi. Al centro rovesci e temporali anche forti su Toscana, Umbria, Marche e Medio-Alto Lazio, in estensione alle altre zone la sera. Temperature in calo, massime tra 23 e 28 gradi. Al sud qualche temporale in Sardegna, poco nuvoloso su regioni peninsulari e Sicilia. Temperature in lieve calo da ovest, massime tra 32 e 36 gradi.

0: Il sole cala, l'ora dell'aperitivo si accende.
1: Stacca la spina e lasciati trasportare dai ritmi di Soulful House.
0: La colonna sonora perfetta per il tuo aperitivo.
1: Alzati

0: Sono le 14 e 15 minuti.
1: Arriva Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica dedicato interamente alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Storie, passioni e progetti di chi ogni giorno fa la differenza.
2: Ogni settimana ospitiamo nei nostri studi le associazioni del territorio. Ascolterai le loro storie, i loro progetti e scoprirai come anche tu puoi fare la differenza.
1: Sei un'associazione e vuoi raccontare la tua realtà? Scrivici sui nostri canali social.
2: Follonica On Air in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.

0: È arrivato il momento di fare il nostro bel tuffo nel passato e lo facciamo con i Beatles. Hey Jude.
1: E ora su My Chanson Air. È giunto il momento dell'I Remember Yesterday. Un tuffo nel passato.

0: E così si chiude un'altra puntata di My Chanson Air. Voi rimanete con noi, continuate a seguirci e non dimenticatevi mai di sorridere. Da Roberta Calce è tutto.
1: Era My Chanson Air con Roberta Calce. L'appuntamento con la musica indipendente, non solo, è rimandato alla prossima settimana.
2: RDF Notizie.
3: Buon pomeriggio dalla redazione. In primo piano il maltempo. Una donna è morta annegata nell'abitacolo della propria auto, rimasta intrappolata in un sottopasso allagato a Latisana in provincia di Udine. L'intera zona ha subito pesanti disagi e allagamenti, danni anche a Milano. Nella notte è esondato il Lambro, poi rientrato, crollato poi il controsoffitto dell'aula bunker di piazza Filangieri. Frana in Valtellina, evacuate 45 persone. Walter Lavitola rimane in carcere, lo ha deciso il tribunale del riesame di Roma, respingendo così l'istanza dei difensori. Confermata l'aggravante del metodo mafioso per l'indagato accusato di essere il mandante e organizzatore dell'attentato dinamitardo al conduttore di Report Ranucci, intanto dalle indagini è emerso che ci sarebbero buchi temporali nelle comunicazioni tra Lavitola e il giornalista. La politica riparte l'esame del testo della nuova legge elettorale al Senato. A Palazzo Madama, secondo la versione licenziata da Montecitorio, Fratelli d'Italia starebbe valutando alcuni emendamenti dei Dem che ripropongono le preferenze pure per tutti gli eletti senza i capolista bloccati. Si discuterà tra le altre cose della soglia dalla quale scatta il premio di maggioranza. Dall'estero, i ribelli Houthi sostenuti dall'Iran hanno conquistato la città yemenita di Mocha sul Mar Rosso. Gli Houthi si avvicinano così al controllo dello stretto di Bab el Mandeb, una delle rotte più importanti al mondo per le navi mercantili. Da giorni in corso violentissimi scontri tra i militari yemeniti e ribelli filo iraniani che contribuiscono ad aumentare la tensione nel Golfo. E il prezzo del petrolio corre senza freni. Il Brent, il greggio di riferimento europeo, è salito a $102,4 al barile, in rialzo dell'1,2%. Rincaro dunque anche dei prezzi dei carburanti alla pompa. Scade oggi invece il taglio alle accise del gasolio, ma il governo in consiglio dei ministri dovrebbe decidere entro questa sera il prolungamento. È tutto, alla prossima edizione.
4: Il meteo.
5: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. A nord parziali schiarite, sulle Alpi ancora instabile altrove con schiarite e annuvolamenti associati a rovesci e temporali intermittenti. Temperature in ulteriore calo, massime tra 22 e 26 gradi. Al centro rovesci e temporali anche forti su Toscana, Umbria, Marche e Medio-Alto Lazio, in estensione alle altre zone la sera. Temperature in calo, massime tra 23 e 28 gradi. Al sud qualche temporale in Sardegna, poco nuvoloso su regioni peninsulari e Sicilia. Temperature in lieve calo da ovest, massime tra 32 e 36 gradi.

sei proprio una giornataccia di quelle un po' più spente, che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto storto. E di sicuro non c'è neanche il mare. Tu acqua e sale, io fuoco e fiamme. E le emozioni sembrano autostrade che non hanno fine, ma ti puoi schiantare.

0: Poker Slot Machine.
1: Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì. Dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

0: disgraziato.
1: Uffa. No, ma parlo io, uffa lo dico io. Ma poi quando ci sono le partite non mi guardi mai.
2: È normale, ma tu non mi fai sentire in azione, non mi fai mettere una scopuna.
1: Ma come si può? Io non riesco a parlare con te, non riesco ad avere la soddisfazione. Prima di tutto, quando non sono due rose, sono sette rose.
2: Sei triste.
1: Ho ricevuto un sacco di attenzione da corteggiatori.
2: Corteggiatori,
1: il corteggiamento, mi manca il corteggiamento.
2: Ma quello corteggiamento, tu devi stare tranquilla.
1: No, non riesco.
2: Devi calmare, rilassa, fammi un bel respiro.
1: Non riesco.
2: Vieni qua.

0: Sono le 16 e 47 minuti.
1: Lascia fuori l'umore della giornata.
2: House elegante, anima soul, attitudine metropolitana.
1: Soulful House è il tuo appuntamento quotidiano con la musica che fa la differenza.
2: Dalle 19.30 alle 21, ogni giorno su Radio Diffusione Follonica.
1: Radio Diffusione Follonica, la web radio che accende la città.
3: Anche noi siamo partner di webradioitaliane.it, portale di divulgazione musicale e radiofonica. Il primo aggregatore di sole web radio italiane. Interviste ad artisti di vario genere, servizi per le radio e tanto altro ancora. Vieni anche tu su www.webradioitaliane.it. Ti aspettiamo.

0: Buon pomeriggio dalla redazione. La Banca Centrale Europea ha deciso un nuovo aumento dei tassi di interesse ufficiali per l'area euro, come lo scorso giugno, sempre nella misura di 0,25 punti percentuali. Pertanto i tassi saranno innalzati rispettivamente al 2,50, al 2,65 e al 2,90% con effetto dal 16 settembre. Si tratta del livello più elevato dall'aprile 2025. Il prezzo del petrolio corre senza fine, visto anche il conflitto che si è riacceso nello stretto di Hormuz. Il Brent, l'indice di riferimento europeo, è salito a 102,4 dollari al barile, in rialzo dell'1,2%, rincaro dunque anche dei prezzi dei carburanti, e scade il taglio delle accise per il gasolio, ma il governo in Consiglio dei Ministri entro serata deciderà per un prolungamento dello sconto sul diesel. Una vittima del maltempo che sta colpendo il centro-nord si registra in Friuli Venezia Giulia. Una donna è morta annegata nell'abitacolo della propria auto, rimasta intrappolata in un sottopasso allagato alla Tisana Udine. In Toscana allagamenti, caduta di alberi, interruzioni dell'energia elettrica, ingenti danni a strutture immobili, più di 100 interventi dei vigili del fuoco anche nelle Marche. La Corte d'Appello di Bologna ha emesso una sentenza che riduce parzialmente la pena da 17 a 15 anni per l'ex fidanzato di Aurora Tilla, la 13enne uccisa a Piacenza nel 2024, spinta dal settimo piano del suo palazzo. Le sentenze sono fatte alla leggera, ha commentato la mamma di Aurora. Il calcio con la Champions League: oggi scendono in campo la Roma e il Como. I giallorossi alle 18:45 affrontano in Turchia il Fenerbahce e tornano nella massima competizione dopo 7 anni. I lariani di Fabregas alle ore 21 ospitano il Lipsia e fanno il loro storico esordio in Champions tra le mura amiche del Senigallia. È tutto, alla prossima edizione.
1: GR Traffico, in collaborazione con la redazione di Muoversi in Toscana.
2: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa del traffico intenso si registrano code a tratti tra Calenzano e il Bivio con la variante di Valico verso Bologna. In A11 invece possibili disagi per un incidente avvenuto a Pistoia in uscita provenendo da entrambe le direzioni. Passiamo sulla Fipili, dove a causa ancora del traffico intenso si segnalano rallentamenti tra Scandicci e Firenze Scandicci in direzione Firenze. Da segnalare anche possibili rallentamenti sul ramo di Livorno a causa di lavori tra Interporto Toscano Ovest e Interporto Toscano Est, sempre in direzione Firenze. Treni per un guasto tecnico sulla linea nei pressi di Rufina. I convogli percorrenti la tratta Firenze-Borgo San Lorenzo stanno subendo ritardi, variazioni o cancellazioni. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
1: RDF presenta Follonica On Air. Viaggio nel mondo delle associazioni cittadine, con Stefano Donnini e Michele Nannini. In onda il giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21 su Radio Diffusione Follonica.
3: Buona giornata e bentornati a un nuovo appuntamento con Follonica On Air, lo spazio di Radio Diffusione Follonica dedicato alle associazioni del territorio. Oggi ospite nei nostri studi uno che la radio da qualche anno fa l'ha fatta, da come tantissimi follonichesi ai tempi pionieristici della radio, delle radio libere in FM, è il presidente del Follonica Hockey, Franco Ciullini, avvocato. Franco,
4: buonasera.
3: Buona giornata. C'è accanto a me anche Stefano Donnini, che saluta.
5: Ciao, buonasera a tutti.
3: Se avrà qualche domanda, qualcosa, siamo qua. Conduzione oggi a due voci. Allora, parlare del Follonica Hockey è parlare, diciamo, a Follonica dello sport, diciamo, nazionale tra virgolette, quindi cittadino. Ricordiamo un attimo cosa è il Follonica Hockey, che è un'associazione dilettantistica che, proprio anche per la sua natura, da qualche tempo sta incontrando, insomma, un po' di difficoltà ad approcciarsi con un mondo importante come quello del rotellismo e della Serie A italiana.
6: Sì, se mi consenti, sono anche emozionato io, perché avendo costituito anni fa, nel secolo scorso, che ho contribuito a Radio Diffusione Follonica, essere qui oggi al microfono con voi è veramente emozionante. Mi ricorda tantissime cose, tante persone che hanno fatto la radio a quei tempi. Hai detto bene te, erano pionieristiche, però erano molto divertenti. Per noi giovani era un'esperienza unica. E comunque mi ricordo,
3: era un mondo da scoprire.
6: Si inventava volta a volta.
3: Certo.
6: Il telegiornale di Alfeo, le dediche, i programmi a premi. Vabbè, comunque.

0: invecchiati, però bello che ci sia sempre questa esperienza. No, sì, noi siamo una realtà anomala nel contesto nazionale dello sport, perché noi siamo una società di volontariato puro, non c'è, siamo una SD ma in forma così perché è l'unica forma prevista. Ora si potrebbe anche fare un cambio di forma, però è una società di volontariato puro che si basa esclusivamente sul rapporto dei volontari, nessuno dei dirigenti, nessuno dei consiglieri, tantomeno il presidente percepisce qualunque emolumento, anzi tutti contribuiscono a questa cosa. E gestire un campionato professionistico con questa forma societaria non è facile. La riforma dello sport, che purtroppo è stata voluta da tutti i partiti, compreso il centrodestra, ma anche dal centrosinistra all'epoca, perché l'hanno proposta loro, è un massacro per lo sport, perché vuol dire contrattualizzare tutti i giocatori, dipendenti, custodi, pagare... Non dico che non sia giusto pagare le tasse, ne dico che però vuol dire assorbirle nel contesto dell'INPS, avere delle responsabilità, avere il commercialista che ti costa il quintuplo di quello che ti costava prima. È un mondo che, a mio parere, in questo modo è destinato a scomparire se non cambiano le situazioni. Purtroppo lo sport per l'Italia è solo il calcio, si parla solo del calcio, ma nemmeno di Sinner, voglio dire, o di una... O di Antonelli, che ora vince, se è l'orgoglio italiano. Gli sport minori sono massacrati.
1: Ma ci ricordiamo della scherma dell'atletica
0: una volta all'anno,
1: o quando ci sono
0: anni,
1: le Olimpiadi, esatto. Certo.
0: E questo chiaramente per loro non esistiamo. È semplicemente per il Ministero dello Sport e per il CONI e per queste persone, non ultimo per quel signore che ora l'hanno mandato anche a fare danni al calcio, che è Malagò, lo sport si limita a quello lì. Loro pensano che noi folloni che possiamo gestire una società come se si fosse il Milan, l'Inter o la Juventus. No.
1: E purtroppo si vede sia intorno a noi a vicino, ma anche al di fuori della realtà grossetana toscana, che tante società cominciano a essere un po' in difficoltà nell'avere proprio la possibilità di avere una attività come era fino magari a 1-2 anni fa.
0: Certo, io ti dirò una cosa che io non so se ascolta questa trasmissione federazione, ma se l'ascolta
1: altrimenti gli, cioè una replica o gli mandiamo la registrazione, faremo in modo che arrivi.
0: Loro non si rendono conto che questo giochino sta morendo, e nonostante dicano tutto che c'è, le finali hanno avuto tanti spettatori, siamo d'accordo e così via, in Italia in questo momento ci sono probabilmente 4-5 squadre che possono reggere questo modo di fare, il resto siamo tutte in affanno. Abbiamo visto purtroppo quello che è successo al Grosseto, abbiamo visto quello che sta succedendo al Giovinazzo, si rischia di fare un campionato con 13 squadre, e l'unica cosa che ci viene detta è mettete il VAR, l'unica cosa che ci viene detta è fate la diretta con la telecamera 4K, come se noi trovassimo i soldi sotto il vaso. Ma cioè non si rendono conto che sta finendo il giochino. Le coppe europee ne vogliamo parlare? Che prima le 9 squadre italiane nelle coppe europee sono rimaste 4 o 5
1: sì,
0: non
1: mi
0: so,
1: sembra 3 in World Cup Europe,
0: sì.
1: E 2 in
0: le coppe europee ne vogliamo parlare, che ci sono 4 nazioni rappresentate: Spagna, Portogallo, Italia, Francia. C'è una Svizzera, il Biasca, dove è andato il nostro Sergio in USA. Cioè la Coppa dei Campioni è fatta da 4 nazioni, ma chiudetela. Cioè fate direttamente la Coppa Lusitana fra Spagna e Portogallo, e così almeno si dice e vanno avanti per conto suo.
1: Nonostante tutte queste difficoltà, però il Follonica
0: esiste,
1: sta in piedi. Questo è un po', diciamo, un anno zero, no, è un anno zero più uno, diciamo così. L'anno scorso un po' una stagione di transizione, quest'anno, come hai detto, nuovo allenatore, una parte di dirigenza nuova, e quindi l'entusiasmo comunque non manca. Ho visto in questi giorni sono arrivate le varie presentazioni dei ragazzi, dei giovani, dei giocatori stranieri, follonichesi, dell'allenatore e dello sponsor, quindi il quadro adesso è abbastanza completo. Ecco, hai parlato di Sergio che allena Biasca, chiaramente è Sergio Silva, allenatore che dal 2020 è arrivato a Follonica, ha vinto una Supercoppa, ha raggiunto tante finali, tante semifinali, sempre ai vertici. Poi, come in ogni situazione, dopo un po' i cicli si concludono e è giusto cambiare aria per tutti. Si riparte da Enrico Mariotti. Ecco, come ripartirà il Follonica Hockey in questa stagione?
0: Dunque, noi... Quello che dicevi giustamente è corretto, nel senso che alla fine noi ci siamo sempre. L'anno scorso siamo arrivati settimi con una stagione non azzeccata, e me ne assumo come presidente ogni responsabilità, ovviamente, perché quando sbagli un po' la campagna acquisti, non doveva essere confermato Sergio, ma l'ho fatto anche per motivi affettivi, e nello sport l'affetto non premia,
1: non paga.
0: E così io dico io, ma eravamo, insomma, c'era un accordo di massima, però Florenca c'è. Abbiamo fatto una scelta importante, quella di nominare direttore sportivo Andrea Tosi Doria, che sta facendo un lavoro incredibile, e si impegna, gli vuole bene al Follonica, okay, più di tante altre cose. Dunque per me Andrea è una grande risorsa. Stiamo cercando di riformare e di ristrutturare il settore giovanile, abbiamo preso degli allenatori di alta qualità anche per il settore giovanile, poi verranno presentati, non voglio anticipare, ma per dire c'è il Frank, Alessandro Franchi, uno per tutti, Alberto Luisi che guiderà la 2 sul settore giovanile, e faremo una 2 competitiva. Sul settore giovanile ci dobbiamo investire di più, ma più che altro investire meglio, non solo soldi, anche risorse. Per quanto riguarda invece la Serie A, abbiamo fatto una squadra, avremo la squadra credo più giovane del campionato, ora ancora non è finito la campagna, dunque non lo voglio, comunque saremo una delle più giovani, abbiamo tutti i ragazzi nostri, dal Mugnaini al Grossi che è rientrato, Munné, Tabarelli e questo Francisco Pazzo ha 19 anni,
1: del quale si parla un gran bene. Speriamo non solo negli ambienti italiani follonichesi, ma è un giocatore sul quale tanti hanno messo gli occhi, quindi il Follonica
0: siamo arrivati prima, come si dice in questi casi, e abbiamo fatto come paratici. Il nostro Doria è riuscito a prendere un giocatore nel momento in cui tanto le campagne acquisti si fanno a febbraio, non è che si fanno prima. Poi abbiamo, come ho detto, Mugnaini, abbiamo Bracali che è rimasto con noi con un contratto rinnovato, abbiamo Margheriti, abbiamo Talarico.
1: Talarico 2008. Fresco diciottenne.
0: Rientrerà il Alberto Cabiddu, che ora da domani all'altro potrà firmare ovviamente per Follonica. E poi abbiamo i due fratelli Banini che sono stati confermati. Questo contesto di una squadra che secondo me è molto competitiva, molto, abbiamo deciso di prendere un allenatore italiano, e non è che c'era grandi varietà, Andrea Tosi unitamente a Riccardo Checchi, che continua a collaborare con noi, hanno ritenuto di parlare con Enrico si è dimostrato disponibile, non vedo perché no, secondo me la qualità di Enrico non si...
1: Diciamo che anche per lui è un'annata importante
0: perché se va bene a Follonica, ovviamente, poi lui vuole stare qua, abbiamo un'ipotesi di contratto triennale, dunque l'investimento è importante, ecco, ed è stato lui molto disponibile e questo lo ringrazio.
1: Quindi a parte i ragazzi stranieri, sono tutti giocatori nati, cresciuti nel vivaio follonichese. Alcuni sono andati a fare delle esperienze all'estero come Margheriti, altri hanno girato e accumulato esperienze con altre squadre della zona, però ecco la forte connotazione locale per tutti i giocatori italiani è forse una nota, forse è l'unica squadra. Ora magari dovremmo aspettare e vedere i roster definitivi, però a parte gli stranieri che gioco forza arrivano da situazioni diverse, tutto il resto è veramente nato, fatto e cresciuto in casa. Questo in un anno che arriva dopo una situazione non semplice per il settore giovanile, perché negli ultimi anni ci sono stati
0: diversi problemi,
1: un po' di problemi, ecco, può essere proprio veramente una cartolina di quello che vuole essere il Follonica adesso e nel futuro.
0: Noi offriamo a chi si iscrive a inizia questo sport una possibilità che poche altre società offrono nel contesto nazionale, che è quella di dire: te parti dall'under 11, dai primi passi dell'hockey fino ad arrivare alle varie categorie, per arrivare alla 2, e noi ti diamo l'opportunità, perché questa è la realtà delle cose, di arrivare a giocare in Serie A e di arrivare a giocare anche in un futuro le coppe e essere competitivo. E non è che ce ne sono tante di squadre che hanno tanti posti disponibili in prima squadra così, perché Francesco Banini, Mugnaini, Grossi, Talarico, Bracali, Margheriti e Cabiddu sono 8 giocatori su 11.
1: Vabbè, anche Davide comunque, che è il più veterano, il capitano, è Dadda, è
0: 30 anni credo, Dadda. Sì, 29-30 anni, allora non voglio sbagliare.
1: Sempre in azzurro, è nato anche lui con questa trafila dalle under 11.
0: Sono 8 giocatori su 11-12 che girano intorno alla nostra squadra, che sono nati nel vivaio del Follonica. Se domani non ci savesse soldi, non è da escludere, no, nel senso, se avessimo maggiori difficoltà, e noi, mal che vada, abbiamo 11, compresi quelli là 2, abbiamo 18 giocatori con cui fare una squadra di A1, e sono convinto che anche con tutti i nostri non arriveremo a retrocedere, ce la giocheremo a metà classifica, il che potrebbe essere anche un'idea nel futuro, non è che è da escludere. Quanti lo possono dire questa cosa qui? Non è facile, insomma. Dunque siamo contenti. Vuol dire che chi è là negli anni passati, Follonica Hockey ha lavorato bene anche sul settore giovanile. Poi ci sono stati qualche problema, qualche cosa voluta, qualche cosa meno voluta, però noi siamo convinti che nel futuro potremo collaborare con chiunque, con chi anche è andato via, per tornare a Follonica e giocare con la maglia azzurra, perché è un prestigio che comunque, quando uno entra in pista e vede tutto quello che tutto quel cartello con tutte le coppe vinte e i campionati vinti, credo un pochino il cuore li faccia.
1: Ecco, prima di fermarci un attimo a ascoltare una canzone che è anche significativa, e poi presidente, chi a casa capirà perché, torniamo a quello che avevi accennato, il discorso di riportare a casa chi vuole tornare, che è nato sportivamente a Follonica e poi si è un po' spostato. Diventa anche fondamentale, secondo me, allargando un po' lo sguardo, cercare di recuperare, ma quelli sono sempre stati ottimi, credo, i rapporti buoni, ottimi, con le società vicine, perché avere 3 società in serie A, a 1, a 2, comunque in questa fascia, a 20, 30 km, 50 km di distanza in totale, permette anche magari a chi non trova forse la sua dimensione da una parte di trovarla, esatto, da un'altra, di crescere, di tornare, cioè è un patrimonio il Follonica Hockey, ma è un patrimonio anche l'hockey maremmano, secondo me, quindi questo deve essere, ma lo è sempre stato, perché i rapporti credo siano ottimi con tutte e due le società, un percorso da fare anche condiviso con le altre società della zona.
0: Ma sì, ovviamente c'è questo esempio con il Grosseto. E con Osti ho avuto un ottimo rapporto, ce l'ho a tuttora chiaramente, abbiamo collaborato, loro ci ha dato una mano anche per la squadra femminile, che è un nostro fiore all'occhiello, che abbiamo, noi abbiamo femminile, a due, giovanili, tutte le categorie coperte, salvo la 17 credo deve essere un attimino integrata, ma poi abbiamo quasi tutte le categorie coperte in questo senso, e anche nei rapporti di collaborazione che abbiamo avuto per esempio col Grosseto e con anche Pumas di Viareggio, con il quale abbiamo un ottimo rapporto, prova ne sia che gli abbiamo dato in prestito 2 fratelli Maggi a titolo gratuito praticamente, perché appunto dici te, devono trovare una sponda per giocare quelli che hanno avuto meno spazio o ritengono anche di avere meno spazio. Con il Castiglioni c'è stato un attimino di più problematica la cosa.
1: Beh, anche perché è un po' più tradizione, dai, diciamo, più tradizione. Che
0: io dico
1: campanile
0: sempre,
1: insomma, però, un attimino,
0: però vediamo di recuperare tutti i rapporti, spero di poter presto trovare delle soluzioni che ci consentono di collaborare. Poi però ragazzi, si gioca per vincere, quando c'è il derby è il derby, quelli ci sono quei, certo, 50 minuti che c'è il fuoco dentro, e è un problema anche dire avere buoni, cioè buoni rapporti ci stanno, poi c'è le partite, dunque è bello dello sport, se è una competizione sana,
1: ma sì, fuori ti aiuti, o comunque ognuno fa la sua strada,
0: però
1: fuori
0: noi
1: campo.
0: Abbiamo la fortuna di avere 3 società nel giro di 50 km e bisognerà un po' sfruttarlo. La Toscana è la squadra più è la regione più rappresentata a livello nazionale, c'è Forte dei Marmi e Viareggio, Sarzana è al confine.
1: Guarda, qualche tempo fa avevamo
0: ora
1: avevo
0: se fatto... si dice sono Toscana e no, Corona si arrabbia, ma insomma
1: avevo fatto una stima fino a 3-4 anni fa che il Granducato avrebbe potuto fare solo con il Granducato di Toscana, fra le società di A1 e quelle di vertice di A2, quasi un campionato, esatto, di altissimo livello da soli, perché il CGC Viareggio che è tornato, il Forte dei Marmi,
0: Pumas
1: Rotellistica Camaiore, 3 squadre
0: nella zona. Se il Grosseto non faceva questa scelta, loro giustamente legittima, avevamo 6 squadre toscane in Serie A, insomma.
1: Sì,
0: scusa, se...
1: No. i titoli si vincono nel triangolo vicentino, però la base...
0: Si vincono nel triangolo vicentino perché c'è soldi. Ecco.
1: È fondamentale. Cioè,
0: è l'area più ricca d'Italia, ci sarà una ragione.
1: È certo, e però hanno faticato comunque con le Toscane qualche anno fa, perché sì, il Forte dei Marmi ci ha messo del suo, il Follone che ha vinto comunque una Supercoppa, è arrivata tante volte in finale, quindi... Oltre ai soldi ci vuole anche una certa programmazione.
0: Non bastano.
1: Non bastano.
0: Però comunque quando ci sto stiamo più tranquilli.
1: Assolutamente. Ci fermiamo un attimo, ascoltiamo un brano molto, ripeto, significativo per la storia recente del Follonica Hockey, e poi torniamo fra poco con Follonica On Air. Ospite il presidente del Follonica Hockey, Franco Ciullini.

0: RDF presenta Follonica On Air, viaggio nel mondo delle associazioni cittadine, con Stefano Donnini e Michele Nannini. In onda il giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21 su Radio Diffusione Follonica.
1: Allora, torniamo con Franco Ciullini, presidente del Follonica Hockey, in Follonica On Air, lo spazio dedicato alle associazioni del territorio. Una domanda da parte di Stefano. Vai, a te il microfono.
2: Grazie, buona serata ancora a tutti, grazie Franco di essere qua. E ti volevo chiedere una cosa sul pubblico, il palazzetto di Follonica è da sempre uno dei più caldi e appassionati d'Italia, perché tanto lo sappiamo, insomma. Quanto
3: anche troppo, devo.
2: Cioè, quanto incide la spinta dei tifosi nelle partite casalinghe? È una domanda un po' retorica,
1: però. È una domanda giusta. Follonica ha sempre avuto un rapporto con il pubblico molto importante. Ora, a prescindere dalle periodi storici, quando si passava 1.400-1.500 spettatori in una partita, di quelle che hanno lo squadrone, c'era lo squadrone. Ora comunque si viaggia sempre su una pista sostanzialmente con diverse presenze. E i giocatori, ti posso dire, parlando nelle spogliatoie, la sentono questa cosa qui, la sentono molto.
4: Anche gli avversari,
1: la sentono. Questa passatemi il termine, aggressività del pubblico, che non è aggressivo né violento, nel senso si sente, si canta, sono lì. E dunque incide tantissimo, tanto che quando noi, purtroppo, ti dicevo, delle volte sono troppo calorosi, perché quest'anno, l'anno scorso, abbiamo scontato 3 giornate di squalifica della pista
4: e qualche centinaio di euro di multa, magari.
1: Te considera che 3 partite, di cui 2 porte chiuse e 1 a Viareggio, ci hanno fatto rimettere quasi 10.000 euro di fraincassi e spese maggiori. Però che lì, purtroppo, cosa che capita, e quando manca il pubblico la squadra lo risente. Quando c'è poca gente la squadra lo risente. Però io gli dico sempre: ragazzi, se volete gente al capannino, dovete vincere, perché se la squadra lotta per posti di prestigio, il capannino si riempie, e se no sono dolori, dunque è colpa vostra. E mi infamano, ovviamente.
4: Anche il rapporto con le famiglie in un settore, in uno sport come questo, è importante. Parlando, guarda, cito un'esperienza personale, pochi giorni fa, con il padre di un ex giocatore di Follonica, che è Mattia Maldini, giocatore che adesso gioca a Castiglione, giocatore di Serie A, e ha un fratello che gioca in Serie A del calcio, quindi c'è questa
1: Una bella
4: congiunzione,
1: storia,
4: esatto, una storia meravigliosa. E chiaramente, parlando un po' con il babbo, è venuto fuori che sono due mondi completamente diversi. Chiaramente per lui i figli sono entrambi figli, quindi si segue sia il calcio che l'hockey. L'hockey si basa molto proprio anche sulla famiglia, che diventa quasi parte integrante, quasi elemento fondamentale di una squadra e di una società. Quindi anche l'apporto di chi poi da dirigente, da genitore diventa dirigente, in queste realtà è fondamentale.
1: Sì, è un pregio questo qui, perché ovviamente non si può paragonare, la Serie A dell'hockey non si può paragonare a quella del calcio. È un mondo a parte, c'è organizzazione, procuratori, strutture, marketing, c'è tutto qui. Da parte negli sport più piccoli, la presenza della famiglia è importante, perché consente di avere supporto, di avere organizzazione, di fare dirigenti, di portare le squadre a giro, a fare trasferte. Sembra una cosa strana, sono piccole cose che tutti contribuiscono. Però a un certo punto diventa un limite, un difetto drammatico, perché il genitore ovviamente fa il genitore. Tutti noi che abbiamo figli sappiamo quanto che per i figli ci taglieremo la mano, come si dice. E delle volte manca la lucidità di saper interpretare le cose, di saper capire anche quando è il momento di fare alcune cose e quando è il momento che il ragazzo può giocare, ad esempio, o meno. Perché se te fai il babbo, tu finora lo vorresti sempre in pista. Nel momento però che bisogna essere consci che ci sono dei giocatori superiori, che il tuo figlio non può essere pronto, il tuo figlio ha da crescere. Ad esempio, molti ragazzi noi le portiamo nella Serie A, ma devono fare un percorso enorme per giocare. La Serie A è di una selettività incredibile, E per giocare in Serie A devi avere fisico, devi avere potenza atletica, devi fare palestra, devi fare una vita da atleta, non devi bere la birra, no.
4: Anche se siamo nell'hockey,
1: questo è, cioè, se te vai a ballare la sera, il venerdì sera, e pensi il sabato di giocare una partita contro Nando Montigel, quello ti mangia 4 volte a 40 anni, ti gira 13 volte intorno. Se te mangi male, se te c'hai la pancetta, devi fare palestra, devi andare a fare cose, non è solo fare gli allenamenti, è fare una vita da atleta. E io capisco, non è facile farla a 17, 18, 19 anni, è un sacrificio enorme, però quelli che poi diventano campioni hanno fatto questo per tutta la vita. Io cito sempre i fratelli Banini, sono atleti veri, si impegnano, fanno le cose, fanno la vita, una vita morigerata, fanno, ora poi hanno figlioli, dunque non fanno più niente, però non è che, nel senso, però sono persone che hanno quella cosa lì. Un esempio fra i giovani attuali, Marco Mugnaini è mentalmente un atleta, è uno che fa una vita da atleta e crede e lavora per quella cosa lì. Non è facile.
4: Tra l'altro, uno dei portieri emergenti più forti d'Italia in assoluto, ma secondo me anche allargando un po' i confini. Quindi,
1: certo. Secondo me, molto. Noi ci siamo legati da un contratto pluriennale. Ora, nel senso, spero che un paio d'anni o tre non ce lo porti via nessuno, ma è un rischio che si può correre, quello di arrivare a dire che domani viene il Trissino, viene, perché no, il Barcellona, gli Eida o una squadra di alta qualità spagnola, e ti dice: questo io gli do 60.000 euro l'anno. E come lo tieni?
4: Certo. Parlando, mi sono venuti due aneddoti. Hai parlato di Montigel. Due anni fa ci fu una diretta Rai, o forse quella della federazione, non mi ricordo, di una partita importante dei playoff. Era una gara 3, una gara 4. Lottata fino in fondo, i ragazzi corsero tantissimo, non mi ricordo se si vinse o si perse, non mi ricordo proprio. Alla fine c'era da intervistare qualcuno. Nando ha 38 anni e si presentò davanti al microfono, avendo riposato forse 10 minuti in tutta la partita. Non aveva il fiatone, era lucido di testa e riusciva a fare un ragionamento perfetto di analisi di partita, quando gli altri, magari 7, 8, 10 anni più giovani, erano distrutti. E quindi hai citato un...
1: No, ma io l'ho citato apposta, certo. Perché Nando, lui è andato via, inizialmente non ci sono rimasto male, non ci sono rimasto bene, scusa, quando mi ha detto che voleva andare via, aveva il contratto, sono stato anche piuttosto... deciso, insomma, non è che non ci siamo lasciati bene,
4: diciamo, no, sì. diciamo di no.
1: Poi però i rapporti, guarda, ci ho messaggiato l'altro giorno, si è parlato di hockey, per 10 minuti, un quarto d'ora con i messaggi al telefono, dunque credo che, gli ho sempre detto, le porte di Follonica per lui saranno sempre aperte, però bisogna prenderli per esempio questa gente, cioè,
4: assolutamente, certo.
1: Ma parlando di Verona, è un atleta vero, gioca nello Sporting Lisbona, ma ragazzi, questo è un atleta vero, nel senso, quelli che fanno allenamenti, ci mi raccontava a Trissino, fanno due allenamenti al giorno, due allenamenti al giorno, sono tutti lì e fanno allenamenti, fanno la palestra, cioè,
4: è chiaro, sono due sport diversi,
1: noi siamo dilettanti, loro sono professionisti.
4: Forse solamente due giocatori ho visto, almeno qua a Follonica, nel passato magari anche altri, fare una vita, diciamo, non proprio morigeratissima,
1: no, ma avevano altre risorse loro.
4: E hai già capito che si parla dei
1: fratelli,
4: dei gemelli Michelon, che diciamo che non gli è mancato nemmeno, diciamo, divertirsi, no, o comunque fare una bella vita, però poi arrivavano in pista,
1: quella era natura,
4: e tanto di cappello in quella squadra,
1: era la fortuna di quella squadra. Io, se mangio qualcosa di più, un grasso, loro bevevano 5 cuba libre,
4: tanto lo possiamo dire adesso, ma non è,
1: no, ormai è prescritto anche qualunque tipo di reato.
4: No, certo. Però ecco, quella fu una squadra che è rimasta nella storia dell'hockey, non solo italiano, ma credo mondiale. Allora, volata una mezz'ora, veramente volata. Ricordiamo gli appuntamenti imminenti, quindi quest'anno il campionato inizierà un pochino più tardi perché...
1: C'è la Coppa del Mondo, c'è il campionato mondiale in Uruguay, mi sembra sia.
4: Sì.
1: Gli appuntamenti, a parte la sagra la prossima settimana, ritorno alla seconda parte, se venite ci fate piacere, si mangia bene, veramente siamo stati contentissimi dell'affluenza che c'è stata nella prima settimana. Per noi la sagra è fondamentale perché costituisce una fonte di reddito, cioè, diciamo la verità, è lo sponsor maggiore dell'attività hockeyistica follonese, per dirne una, così via. Poi niente, la squadra inizierà la preparazione fra il 15 e il 18 di settembre, perché quest'anno spostiamo tutto di di 15-20 giorni. Gli argentini dovrebbero arrivare fra in quel periodo lì, e così Munné credo arrivi prima. Poi abbiamo questa Trophy Cup che hanno introdotto quest'anno, era partita male perché parlavano di gironi, noi col
4: sì, tristino, mi ricordavo una roba tristino Sarzana,
1: però insomma si è fatto una riunione con, c'è stata molta disponibilità di Bulgarelli e di tutti, dunque c'è stata, noi facciamo questa girone di qualificazione con il Castiglioni e Pumas, insomma, dunque a livello
4: diciamo
1: locale,
4: sostituiscono un po' le amichevoli,
1: esatto. Poi le squadre che passano faranno una sorta credo di semifinale e poi ci sarà una finale
4: a fine stagione
1: o a fine stagione o se le due squadre non giocano la faranno insieme alla Coppa Italia, cioè ad esempio Follonica e che ne so e Lodi non si qualificano per la Coppa Italia, allora potrebbero giocare noi ci confidiamo di partecipare alla Coppa Italia, insomma.
4: Hai scelto due squadre magari che
1: lo so, ho fatto per esempio,
4: certo. E l'ultimissima cosa, ha confermato anche la partnership con Mauro Innocenti, sì, come sponsor, main sponsor della squadra.
1: È stata ormai è un rapporto di amicizia, dunque anche se dicesse di no lo vinceremo sotto, lo stringiamo perché
4: sotto altre forme.
1: No, Mauro è una persona eccezionale, ci sta dando una mano, come ti ho detto nell'intervista sul giornale. Per noi è un onore avere un'azienda locale che investe sul territorio. Ce ne fossero e speriamo che qualcuno lo segua, anche perché è una. Poi quando uno viene al Capannino, vede 500-600 persone, vede il tifo, vede le dirette, vede gli articoli sul giornale, sui social. Ora, onestamente, io non so cosa si vuole di più per avere un ritorno di immagine, un'azienda locale. Ecco, perché è difficile trovare un altro strumento e non sia questo.
4: Certo. Va bene, Franco, è stato un piacere, grazie.
1: Grazie a voi, grazie e complimenti per la radio e per l'iniziativa.
4: Noi ci siamo sempre, è finita l'epoca delle dirette dal Capannino con i Pontiaghi
1: e
4: FM, l'abbiamo fatti tu qua, da qui l'abbiamo fatti tutti, l'ho chi prima tutte. O chi
1: io
4: dopo.
1: La facevo addirittura con i gettoni del telefono, mi mandavo quando andavo in trasferta e facevo la diretta dalla prima cabina che trovavo, però il problema è che non sempre la cabina era vicina alla pista, io mi inventavo la partita. Però arrivavo e il risultato finale c'era, almeno il risultato finale era giusto.
4: Non ci si sbagliava. Grazie ancora a Franco Ciollini, presidente del Follonica Hockey. Era la puntata, diciamo, che chiude questa prima parte di Follonica On Air. Ci prendiamo una pausa per l'estate, ma le repliche continueranno per tutto agosto. Poi a settembre torneremo con tutto il resto dell'associazionismo follonichese. Grazie ancora, la musica continua su Radio Diffusione Follonica.
0: Radio Diffusione Follonica. Seguici sui social e ascoltaci in streaming. www.radiodiffusionefollonica.it

luci impazzite s'accendono e tu cambi faccia ogni sera, ma sei sempre tu. Sei quell'uomo che viene a cercare l'oblio, la poesia che ti vendo, di cui sono il Dio.

gesto trasformo la nuova realtà. Poche stelle di carta, il tuo cielo ecco qua. Ed inventa te stesso la musica mia e dimentichi il mondo con la sua follia.

0: RDF Notizie.
1: Bentrovati dalla redazione. Prosegue al Senato la discussione sulla legge elettorale, approdata in aula tra varie tensioni a partire dal braccio di ferro sulle preferenze anche nella maggioranza. Questo pomeriggio Palazzo Madama ha bocciato con 68 sì e 99 contrari il subemendamento a prima firma del Dem Dario Parrini per sopprimere i capolista bloccati e il voto sulle preferenze. Martedì 15 il voto finale, il testo in aula alla Camera il 28 settembre. La Banca Centrale Europea ha deciso un nuovo aumento dei tassi di interesse come lo scorso giugno, sempre nella misura di 0,25 punti percentuali. Si tratta del livello più elevato dall'aprile del 2025. Migranti, il numero di attraversamenti irregolari delle frontiere verso l'Unione Europea ha continuato a diminuire nei primi 8 mesi del 2026, con un calo del 35% dei casi individuati rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Secondo i dati preliminari raccolti da Frontex, sono stati registrati oltre 74.000 attraversamenti. In Friuli Venezia Giulia, una donna di 61 anni è andata a trovare il padre 91enne ospite di una casa di riposo a Pavia di Udine e lo ha accoltellato. Poi si è costituito ai carabinieri. Il fatto è accaduto nella tarda mattinata di oggi. La donna avrebbe agito in un momento in cui non c'erano persone presenti. Il movente sarebbe legato a problemi economici. Il calcio, la FIFA ha dato ufficialmente il via libera per il cambio di nazionalità di Alessandro Romano. Il calciatore, talento del Cagliari in prestito dalla Roma e cresciuto in Svizzera, ha scelto dunque la nazionale italiana. Il classe 2006 si è messo in luce con un gran gol alla prima giornata contro il Parma. È tutto, alla prossima edizione.
2: Il meteo.
3: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, nuvolosità irregolare tra Lombardia, Triveneto ed Emilia-Romagna, con piogge intermittenti. Più asciutto e soleggiato al nord-ovest. Temperature massime tra i 22 e i 26 gradi. Al centro, ancora spiccata instabilità con rovesci e temporali intermittenti alternati a brevi schiarite, specie sui settori adriatici e interni. Temperature massime in calo, comprese tra 23 e 28 gradi. Al sud e sulle isole, instabilità in intensificazione su Sardegna e Campania, in estensione nel corso della giornata verso la Sicilia e i settori del Basso Tirreno. Valori massimi in graduale diminuzione, oscillanti tra 28 e 33 gradi.

0: ascoltaci attraverso il tuo smart speaker. Chiedi: Alexa, riproduci Radio Diffusione Follonica.
1: Radio Diffusione Follonica, la radio che accende la città.
2: Va ora in onda
3: Black Coffee, il meglio della soul funk e

0: Un buon inizio con gli Earth, Wind & Fire e la loro spettacolare In The Stone 1979, l'album è il fortunatissimo I Am, un brano che è un capolavoro assoluto della disco funk ed uno dei classici più riconoscibili del gruppo, celebre soprattutto per la sua travolgente introduzione della sezione dei fiati. Partiamo da questo capolavoro per iniziare la settima stagione di Black Coffee.
1: You're listening to Black Coffee, the best of soul, funk and disco.
0: E allora benvenuti alla settima stagione di Black Coffee. Nulla è cambiato, io sono sempre Claudio Bosco, confermati per la parte tecnica Mirko Centofanti e per la parte musicale la Carla Vetturini. La musica sempre la stessa, soul, funky ed R&B ed ovviamente le novità della settimana. Come sempre un saluto ai nostri ascoltatori, non perdiamoci in chiacchiere. Facciamo parlare la musica, in questo caso la musica di Prince.

0: Here I Am.
1: Nel 1991 Prince decise di ridefinire ancora una volta le regole del groove. Il risultato, un brano esplicito, trasgressivo, guidato da un campionamento di flauto diventato leggenda, ed una performance agli MTV Awards che fece storia. Dall'album Diamond and Pearls era la carica erotica e funk di Prince e i suoi New Power Generation con Get Off. La prossima canzone rappresenta una delle rare incursioni degli Isley Brothers nel genere della musica disco, poiché la band era storicamente nota soprattutto per le sue sonorità funk e R&B. Questa è It's Disco Night.

La voce principale è quella di Ronald Isley, mentre i fratelli Kelly e Rudolph Isley lo accompagnano nel ritornello cantando il celebre slogan Rock Don't Stop. Approfittiamo della presenza degli Isley Brothers per ascoltare una loro canzone, ma nella versione della Average White Band, Harvest Fold the World, qui a Black Coffee.

Dalla Scozia al cuore della musica nera americana, la Average White Band, che non hanno bisogno di presentazioni, ma nel loro percorso c'è stato spazio anche per riflessioni profonde e messaggi universali. È il caso di Harvest for the World, un brano scritto originariamente dai fratelli Isley e riletto qui con raffinatezza unica, grazie alla collaborazione straordinaria del polistrumentista Chris Jasper, membro storico degli Isley Brothers. Adesso ci affidiamo a un vero maestro della black music e della sensualità, una perla rara del suo album di debutto 1985, Alexander O'Neill, con la sua eleganza travolgente. Questa è Tupac.

Prince con Stone, il brano è rimasto chiuso per oltre 30 anni nel leggendario archivio sotterraneo di Prince nella sua tenuta di Paisley Park. La canzone porta la firma di Sandra Victor. Stone è la sesta traccia del prossimo album postumo di materiale inedito di Prince dal nome Timeless, scritti tra il 1977 e il 2016. Adesso direttamente dalla scuderia Digital Jukebox Records arrivano i Funk Division con la voce spettacolare della cantante di origine zimbabwese Xiomar Mukwendi, una vera e propria Etta James dei nostri giorni. Arrangiata e prodotta da Mark Anthony, questa è Fallin'.

0: water.
1: Un tuffo nel passato che strizza l'occhio al futuro, una leggenda assoluta, una voce che ha fatto ballare intere generazioni, che ha segnato la storia dell'R&B e del funk. Gavin Dickey, l'inconfondibile voce anima di Rolls Royce. Da poco è uscito il suo nuovo album dal nome This Is Gavin Dickey, e Water era un estratto già in testa alle classifiche. Il prossimo è un artista britannico che sta ridefinendo la scena del New Soul dal suo album What's On Mind, un pezzo caratterizzato da un groove trascinante, una voce vellutata, Lucas Setto con la splendida Ghetto, King of Love.

Il nuovo di Lucas Setto con Ghetto Kind of Love. Ammettiamolo, a volte un po' di freddezza o mistero in amore ci attrae, proprio come canta Kevin Est nel suo nuovo singolo che si chiama Cold Heart.

0: 5 le novità oggi, l'inedito di Prince con Stone, Funk Division con la voce di Xiomar Mukwendi che si chiama Falling, l'inconfondibile voce e anima dei Rolls Royce, Gavin Dickey con Water, il nuovo di Luca Setto con Ghetto Kind of Life e il finale tutto per Kevin Est con Cold Heart.
1: Black Coffee, il meglio della soul funk e disco.

Se c'è un brano che sa esattamente come fermare il tempo è questo, pubblicato nell'agosto del 1978 e tratto dal fortunato album Brother to Brother, il grandissimo successo di Gino Vannelli, I Just One Stop, scritta e prodotto insieme ai fratelli Ross e Joe, diventando il singolo più famoso del cantautore canadese. Adesso mettetevi comodi perché facciamo un salto indietro nel tempo con Sarah Smile, il capolavoro firmato da Derry Hall e Joe Notes.

Un brano che mi ricordano i primi anni passati davanti a un microfono di una radio siciliana, un brano che dedicavo sempre ad una ragazza bellissima dal nome Sara. Malgrado la mia insistenza, non fu mai amore, ma soltanto una bellissima amicizia. Sara Smile di Daryl John Oates del 1975, scritta per la compagna e musa del cantante Sarah Allen, una ballata soul che ha regalato al duo di Philadelphia il loro primo ingresso nella top 10 americana. Adesso in arrivo i Commodores.

1978, nel pieno dell'era d'oro del soul e del funk, c'è un brano che più di altri incarna l'arte del corteggiamento in musica. Sto parlando di una vera e propria perla firmata Commodores, inclusa nell'album Natural High. Era la dolcezza inconfondibile di Say Yeah. Adesso vi porto nel 1971, l'anno in cui la musica ha smesso di ballare solo per amore e ha iniziato a guardarsi intorno e farsi delle domande. Un capolavoro assoluto è stato da quello che la rivista Rolling Stone ha incoronato come il più grande album di tutti i tempi, What's Going On di Marvin Gaye. Il brano che andiamo a ascoltare è What's Happening, Brother.

E dopo Marvin Gaye chiudiamo la puntata di oggi con un autentico apripista, brano che è stato anche il trampolino di lancio per il geniale compositore Rod Temperton, che scriveva poi per Michael Jackson 1977. Questa è Boogie.

0: Allora, buona la prima per l'inizio della settima stagione di Black Coffee, un saluto ai nostri ascoltatori, un ringraziamento sempre per la parte tecnica a Mirko Centofanti e per quella musicale alla Carla Vetturini. Io sono Claudio Bosco.
1: Thank you.
2: RDF Notizie.
3: Buonasera dalla redazione. La politica con la legge elettorale in primo piano.

0: porta negata nell'abitacolo della propria automobile, rimasta intrappolata in un sottopasso allagato alla Tisana in provincia di Udine. Dall'estero, dopo aver preso il controllo della città portuale strategica di Mocha, i ribelli Houthi hanno conquistato anche l'isola di Zuqqar nel Mar Rosso meridionale tramite attacchi missilistici e un assalto via terra. Il prezzo del petrolio corre senza freni. Migranti, il numero di attraversamenti irregolari delle frontiere verso l'Unione Europea ha continuato a diminuire nei primi 8 mesi del 2026, con un calo del 35% dei casi rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Secondo i dati preliminari di Frontex, la rotta del Mediterraneo ha registrato il 55% di arrivi in meno, è il secondo calo più marcato tra tutte le rotte. È tutto, alla prossima edizione.
1: GR Traffico, in collaborazione con la redazione di Muoversi in Toscana.
2: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa del traffico intenso si registrano code a tratti tra Calenzano e il Bivio con la variante di Valico verso Bologna e tra Firenze Nord e Firenze Scandicci in direzione Roma. Code per traffico intenso anche in A11 tra Firenze Ovest e Prato Est in direzione Pisa e tra Prato Est e Firenze Peretola verso Firenze. Passiamo sulla Fipili, anche qui a causa del traffico intenso si segnalano code in uscita a San Miniato e Santa Croce sull'Arno in direzione mare. Città di Firenze, fino al 13 settembre, per lavori di pavimentazione stradale in via Foscolo, circolazione interrotta tra via Pindemonte e via di Santa Maria Marignolle. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio! Radio

0: mani in alto e volume al massimo.
1: L'era d'oro della dance incontra il sound del futuro.
0: 70 80 90 Remix Selection.
1: Due ore di pura carica, remix esclusivi e i beat che hanno segnato un'epoca.
0: Su Radio Diffusione Follonica, il martedì, venerdì e domenica, dalle 21 alle 23.
1: Alza il volume e balla con noi.

Quanto si apprende, ha approvato il nuovo decreto legge contro il caro carburanti, con cui viene prorogato di una settimana il taglio delle accise sul gasolio, che altrimenti scaderebbe a mezzanotte. La misura sarà quindi valida fino a giovedì 17 settembre. E l'aula del Senato nel pomeriggio ha bocciato con 68 sì e 99 voti contrari il subemendamento a prima firma del Dem Dario Parrini per sopprimere i capolista bloccati e prevedere il voto di preferenza sulla proposta di modifica all'emendamento di maggioranza alla legge elettorale. Il governo si era rimesso all'aula. Gli esteri, 4 persone sono rimaste ferite in un accoltellamento plurimo avvenuto nel pomeriggio di oggi alla periferia sud-est di Londra, secondo quanto riportano i media, citando fonti di polizia e dei servizi di soccorso. Sono state portate in ospedale le persone ferite. Al momento non è chiaro se si sia trattato di un episodio di criminalità comune o di altro. Dopo il furto di 80 fiale di fentanyl all'ospedale israelitico di Roma, in arrivo una rigida stretta sulle modalità di conservazione dei farmaci stupefacenti e su chi possa maneggiarli. Tra le novità del cosiddetto decreto fentanyl c'è l'obbligo, senza possibilità di deroga, di mantenere sotto chiave tali medicinali in apposite casseforti o in stanze blindate. Lo sport, con gli europei di pallavolo maschile questa sera alle 21 gli azzurri di De Giorgi esordiranno con la Svezia in piazza del Plebiscito a Napoli, trasformata per l'occasione in una vera e propria arena internazionale. In tribuna sarà presente anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. È tutto, grazie per averci seguito.

0: Benvenuti a tutti nel mio programma, io sono Carla ed oggi apriamo quest'ora insieme guardando il calendario. Sì, perché il mese di settembre porta sempre quella sensazione di fine estate e di nuovi inizi. Per entrare subito nel clima giusto partiamo con il brano simbolo di questo periodo, nonché il primo pezzo italiano in cui venne usato il Moog, un sintetizzatore che generava quel suono imponente del ritornello. Il chitarrista Franco Musida volle quell'inciso interamente strumentale, proprio perché la musica trasmettesse un senso di epicità senza bisogno di parole. Mogol poi completò l'opera scrivendo il testo dopo essere uscito di casa una mattina presto, scattando una fotografia alla rugiada e alla nebbia della campagna. Beh, inutile dire che Impressioni di settembre risultò essere una delle composizioni più note della PFM, celebrità ampiamente meritata per uno dei classici della musica progressive degli anni 70.
1: Quanto

0: Campagna, forse no, è sveglia, mi guarda, non so.
1: 1971.

0: Restiamo dentro lo stesso mese, ma spostiamoci sul litorale romano, dove l'aria si fa più fresca e le spiagge iniziano a svuotarsi. Continuiamo quindi il nostro viaggio musicale con Settembre di Antonello Venditti, che per dare vita a questa atmosfera si trasferì addirittura a Londra, chiudendosi in uno studio per sperimentare i campionatori digitali dell'epoca e così intrecciare sintetizzatori moderni con il suono classico del suo pianoforte acustico. Con le parole scattò l'istantanea di un ritorno alla realtà dopo le vacanze, dopo che un amore ritrova la sua forza proprio ricominciando insieme la routine della città.
1: 1986. Stai con

0: Davvero molto raffinata la rilettura swing estratta dall'album La musica che gira intorno. Il brano fu scritto originariamente, come sappiamo, da Ron, il quale attinse persino i sonetti d'amore di William Shakespeare per la stesura del testo. In questa cover c'è l'intreccio tra l'istrionismo di Paolo Belli e l'eleganza melodica di Arisa. In entrata un brano che io personalmente apprezzo tantissimo. Fu pubblicato nel 1993, scritto da Fabio Concato, per fotografare quel risveglio interiore, raccontando la sorpresa di un uomo adulto che si scopre vulnerabile di fronte a un sentimento veramente tanto autentico. L'elemento più affascinante della storia risiede però nella metamorfosi avvenuta nel 2002. Il pezzo è stato completamente reinterpretato insieme a una leggenda della musica mondiale, il portoricano José Feliciano.
1: Mi sento strano davvero. Da un po' di tempo è così.

veramente meravigliosa. La prossima è un'idea inedita, alchimia tra due fuori classe della nostra musica, che prese vita all'interno del progetto discografico Fino a Qui. I Tiro Mancino scelsero per pubblicare la nuova versione Imparare dal Vento l'inconfondibile timbro caldo di Zampaglione, il che intrecciò la voce di Luca Carboni. La base strumentale è stata arricchita da morbide sfumature blues rispetto al passato, che venne suonata e programmata dai musicisti storici della band romana.

Uno dei grandi successi di Annalisa con Federico Rossi del duo Benji e Fede, con cui aveva già inciso nel 2016 Tutto per una ragione, diventando un tormentone di quella stessa estate. Questo è del 2021, contenuto nell'album dal titolo Nuda 10. Continuiamo ad esplorare le uscite più interessanti del momento, spazio quindi alla rivelazione del Festival di Sanremo Saif, che nello scorso luglio ha ancora fatto centro con Parlar d'amore, estratta dal suo primissimo album in studio che si chiama Santissimo. Ha scelto per affiancarlo l'amico e corregionale Brescia.

Ascolta tutti, io sono Carla e questa è Musicalmente Italiana. Il prossimo è un incrocio artistico veramente imprevedibile, nato dalla mente del produttore visionario nel senso buono Mace, che ha unito l'anima tagliente di rap di Salmo alle atmosfere sognanti di Colapesce. Il risultato è Cattive Abitudini, nuova versione.

Rimaniamo sui grandi incontri generazionali. L'originale del 1979 con cui Gianna Nannini sconvolse il paese parlando apertamente di autoerotismo come metafora di libertà. Oggi ha deciso di rinfrescare questo classico immortale insieme a Marracash con la produzione di Dardust, la nuova graffiante versione di America.

Achille Lauro ha stravolto la sua musica passando attraverso 5 vite diverse. È nato, come sappiamo, come rapper duro e puro, cantando la rabbia della strada. Presto però quel mondo gli andava stretto, così decise di rischiare, mescolando le sue rime con ritmi caldi e ballabili della samba. Ma la vera rivoluzione è esplosa sul palco di Sanremo, dove ha abbandonato il rap, mettendo da parte le basi elettroniche, trasformandosi in una rockstar d'altri tempi, usando costumi teatrali e provocazioni per far parlare l'Italia intera. Subito dopo cambia ancora, attuffandosi nella musica dance e nei ritmi scatenati degli anni 90. Oggi la sua musica è diventata un pop d'autore maturo, rallentato il ritmo per concentrarsi su grandi ballate ed emozioni profonde, mettendo al centro la voce, i testi poetici e arrangiamenti orchestrali, dimostrando che dietro ai travestimenti c'è un cantautore vero che sa come parlare al cuore di tutti. Ed è proprio con il suo ultimo album Comuni Mortali che ha scalato i vertici delle classifiche estive, che ha fatto da trampolino di lancio per un clamoroso tour negli stadi italiani.

Un intro quasi trionfale per la prima uscita dell'ultimo progetto di Renato Zero, che ci sta abituando ad un nuovo modo di fare musica. Non esiste più la fretta di chiudere un album in studio per poi gettarlo subito nei negozi. Oggi Renato preferisce una creatività lenta, un rilascio goccia a goccia, in cui ogni singola cover ha il tempo di respirare. La scelta di reinterpretare i grandi classici internazionali in italiano ha diviso i fan in due fazioni ben distinte. Da un lato ci sono i sostenitori entusiasti che restano incantati dalla sua capacità di fare proprie queste pietre miliari. Dall'altra invece c'è chi esprime forti perplessità, ammettendo che le cover possono piacere o no, ma chiedono a gran voce il ritorno di Renato Zero, cantautore puro. E c'è una storia curiosa dietro al prossimo brano delle sorelle Iezzi, perché questa collaborazione è nata così, per puro caso, durante il Jova Beach del 2022. Paola e Chiara non cantavano insieme da quasi 10 anni e si trovavano lì solo come spettatrici. Lorenzo le ha viste tra il pubblico e le ha fatte salire sul palco. L'energia di quel momento è stata così forte da convincerle a fare una reunion ufficiale registrando questa nuova versione del loro classico del 2002.

0: Dopo l'esordio con alcuni 45 giri ora introvabili pubblicati dalla numero 1, Edoardo Bennato passò alla Ricordi, dove registrò un album all'insegna del rock di strada. All'album diede il titolo di Non farti cadere le braccia. Le preferenze del pubblico tra le 10 tracce contenute andarono ad un brano dalla costruzione insolita. Dopo un inizio quasi sinfonico con una sezione di archi arrangiati da Roberto De Simone, la canzone si arricchì via via di coloriture ritmiche, sfociando poi in un finale rock. Il testo fu scritto da Patrizio Trampetti della Nuova Compagnia di Canto Popolare, pensando ad una ragazza di Novara che tornò al nord dopo una lunga estate.
1: 1973.
2: Un giorno credi di essere giusto,

In alto mare ha compiuto un'evoluzione straordinaria nel 2016, perché per celebrare i 40 anni della carriera la regina del rock italiano ha unito le forze in studio con una delle voci più eleganti e raffinate, quella di Fiorella Mannoia. L'unione tra il timbro graffiante di Loredana e il controllo vocale della Mannoia ha trasformato la traccia in un vero e proprio duetto speculare tra le due.

0: Anche per oggi siamo giunti al termine del programma e vi lascio con un brano che fa parte della nostra grande musica. Siamo nel 1979, l'anno in cui un giovane Pino Daniele inventa una miscela esplosiva di tarantella, blues e rumba. Il brano è l'immortale Jesu pazzo, un grido di pura libertà ispirato all'ultimo discorso di Masaniello, il celebre rivoluzionario napoletano del 600. Nella cultura popolare il pazzo è l'unico che può gridare la verità in faccia al potere senza censure, e Pino lo fece con un graffiante giro di blues. Il miracolo radiofonico avvenne nel 2009 nell'album Boogie Boogie Man, quando questa traccia si trasformò in un duetto leggendario con la voce caldissima e profonda di Mario Biondi. Il pezzo cambiò pelle, il dialetto tagliente e la chitarra di Pino si fusero con le sfumature soul alla Barry White di Biondi, creando una complicità che i due portarono anche sul palco di Umbria Jazz nel 2013, dimostrando che la musica non ha confini. Da Carlo un grazie di cuore per l'ascolto e un caro saluto a tutti voi. Ciao!
1: Io sono pazzo e voglio essere chi voglio, uscito fuori da casa mia.
2: Io sono pazzo, io sono pazzo.

0: dopo di nero non sia più bello.
1: E non sono meno ma, sono pure diplomato.
0: E la faccia nera l'ho dipinta per essere notato.
1: Ma Sariel è cresciuto, eh? Ma Sariel è

0: RDF Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. Il Consiglio dei Ministri, a quanto si apprende, ha approvato il nuovo decreto legge contro il caro carburanti, con cui viene prorogato di una settimana il taglio delle accise sul gasolio, che altrimenti scaderebbe a mezzanotte. La misura sarà quindi valida fino a giovedì 17 settembre. E l'Aula del Senato nel pomeriggio ha bocciato con 68 sì e 99 voti contrari il subemendamento a prima firma del Dem Dario Parrini per sopprimere i capolista bloccati e prevedere il voto di preferenza sulla proposta di modifica all'emendamento di maggioranza alla legge elettorale. Il governo si era rimesso all'aula. Gli esteri, 4 persone sono rimaste ferite in un accoltellamento plurimo avvenuto nel pomeriggio di oggi alla periferia sud-est di Londra, secondo quanto riportano i media, citando fonti di polizia e dei servizi di soccorso. Sono state portate in ospedale le persone ferite. Al momento non è chiaro se si sia trattato di un episodio di criminalità comune o di altro. Dopo il furto di 80 fiale di fentanyl all'ospedale israelitico di Roma, in arrivo una rigida stretta sulle modalità di conservazione dei farmaci stupefacenti e su chi possa maneggiarli. Tra le novità del cosiddetto decreto fentanyl c'è l'obbligo, senza possibilità di deroga, di mantenere sotto chiave tali medicinali in apposite casseforti o in stanze blindate. Lo sport, con gli europei di pallavolo maschile. Questa sera alle 21 gli azzurri di De Giorgi esordiranno con la Svezia in piazza del Plebiscito a Napoli, trasformata per l'occasione in una vera e propria arena internazionale. In tribuna sarà presente anche il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. È tutto, grazie per averci seguito.
2: Il meteo.
3: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, nuvolosità irregolare tra Lombardia, Triveneto ed Emilia-Romagna, con piogge intermittenti. Più asciutto e soleggiato al nord-ovest. Temperature massime tra i 22 e i 26 gradi. Al centro, ancora spiccata instabilità con rovesci e temporali intermittenti alternati a brevi schiarite, specie sui settori adriatici e interni. Temperature massime in calo, comprese tra 23 e 28 gradi. Al sud e sulle isole, instabilità in intensificazione su Sardegna e Campania, in estensione nel corso della giornata verso la Sicilia e i settori del Basso Tirreno. Valori massimi in graduale diminuzione, oscillanti tra 28 e 33 gradi.

0: Sono le 22 e 26 minuti.
1: Dettagli sonori raffinati, ritmiche calde, carattere puro.
2: Entra nel mood di Soulful House ogni giorno dalle 19.30 alle 21.
1: L'energia giusta per iniziare la serata.
2: Solo su Radio Diffusione Follonica.

0: day.
1: Well, I'm here for the BTS show.
0: You're a day early.
1: What do you mean I'm a day early?
0: The show's tomorrow.
1: No, man. It's tonight. Look.
2: Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.
3: Porta Radio Diffusione Follonica ovunque. Scarica subito la nostra app ufficiale su Google Play e App Store.

0: RDF Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. Il Consiglio dei Ministri, a quanto si apprende, ha approvato il nuovo decreto legge contro il caro carburanti, con cui viene prorogato di una settimana il taglio delle accise sul gasolio, che altrimenti scaderebbe a mezzanotte. La misura sarà quindi valida fino a giovedì 17 settembre. E l'Aula del Senato nel pomeriggio ha bocciato con 68 sì e 99 voti contrari il subemendamento a prima firma del Dem Dario Parrini per sopprimere i capolista bloccati e prevedere il voto di preferenza sulla proposta di modifica all'emendamento di maggioranza alle leggi elettorali. Il governo si era rimesso all'aula. Gli esteri, 4 persone sono rimaste ferite in un accoltellamento plurimo avvenuto nel pomeriggio di oggi alla periferia sud-est di Londra, secondo quanto riportano i media, citando fonti di polizia e dei servizi di soccorso. Sono state portate in ospedale le persone ferite. Al momento non è chiaro se si sia trattato di un episodio di criminalità comune o di altro. Dopo il furto di 80 fiale di fentanyl all'ospedale israelitico di Roma, in arrivo una rigida stretta sulle modalità di conservazione dei farmaci stupefacenti e su chi possa maneggiarli. Tra le novità del cosiddetto decreto fentanyl c'è l'obbligo, senza possibilità di deroga, di mantenere sotto chiave tali medicinali in apposite casseforti o in stanze blindate. Lo sport, con gli europei di pallavolo maschile. Questa sera alle 21 gli azzurri di De Giorgi esordiranno con la Svezia in piazza del Plebiscito a Napoli, trasformata per l'occasione in una vera e propria arena internazionale. In tribuna sarà presente anche il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. È tutto, grazie per averci seguito.

adriatici e interni. Temperature massime in calo comprese tra 23 e 28 gradi. Al sud e sulle isole, instabilità in intensificazione su Sardegna e Campania, in estensione nel corso della giornata verso la Sicilia e i settori del Basso Tirreno. Valori massimi in graduale diminuzione, oscillanti tra 28 e 33 gradi.

0: arriva Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica dedicato interamente alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Storie, passioni e progetti di chi, ogni giorno, fa la differenza.
1: Ogni settimana ospitiamo nei nostri studi le associazioni del territorio. Ascolterai le loro storie, i loro progetti e scoprirai come anche tu puoi fare la differenza.
0: Sei un'associazione e vuoi raccontare la tua realtà? Scrivici sui nostri canali social.
1: Follonica On Air in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.

quando la notte mi scappo dalle mani, ma tu mi tieni forte, volo abbandonato all'aria per sfuggirti ancora. Nessuna fine, perché siamo eterni, c'è qualcosa di te che dovresti sapere.

0: i tre decenni che hanno fatto la storia della dance, riaccesi in una nuova dimensione.
1: Le hit più amate degli anni 70, 80 e 90, rielaborate e remixate.
0: Questo è 70, 80, 90 Remix Selection.
1: Il martedì, il venerdì e la domenica, dalle 21 alle 23, su Radio Diffusione Follonica.

0: Buon vento!
1: Radio Diffusione Follonica, la web radio che accende la città.
2: Anche noi siamo partner di webradioitaliane.it, portale di divulgazione musicale e radiofonica. Il primo aggregatore di sole web radio italiane. Interviste ad artisti di vario genere, servizi per le radio e tanto altro ancora. Vieni anche tu su www.webradioitaliane.it. Ti aspettiamo.

0: Erika Scioggi. Ma tu mi raccomando, dai del lei a chi non conosci e cerca l'oro alla fine di ogni rainbow washing.
1: Il mondo non ti aspetta. Lui gira, ruota e cambia. Chi urla la marchetta è il primo che poi canta.

Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

0: your slot machine.
1: Speaker Slot Machine, curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine, in onda dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

0: Il sole cala, l'ora dell'aperitivo si accende.
1: Stacca la spina e lasciati trasportare dai ritmi di Soulful House.
0: La colonna sonora perfetta per il tuo aperitivo.
1: Alzate il

0: dietro ogni grande comunità ci sono persone straordinarie che dedicano il proprio tempo agli altri. Ma quali sono le loro storie? Cosa le spinge a fare la differenza?
1: Nasce Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione Follonica interamente dedicato alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Una trasmissione per raccontarsi, conoscersi e scoprire il valore immenso di chi si spende per il bene comune.
0: Le associazioni locali si mettono al microfono. Storie, sogni, progetti e tutta la passione di chi non si gira mai dall'altra parte.
1: Follonica On Air, in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.

0: la tua serata cambia ritmo.
1: Dalle 21 alle 23, la macchina del tempo della dance si accende su Radio Diffusione Follonica.
0: 70, 80, 90, Remix Selection.
1: I ricordi più belli, i remix più forti.
0: Non ascoltarlo e basta, ballalo con noi.
1: Alza il volume.

0: esatto.
1: È l'una e un minuto.
2: Dettagli sonori raffinati, ritmiche calde, carattere puro.
3: Entra nel mood di Soulful House ogni giorno dalle 19.30 alle 21.
2: L'energia giusta per iniziare la serata.
3: Solo su Radio Diffusione Follonica.

0: Speaker Slot Machine.
1: Speaker Slot Machine, curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine, in onda dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

0: mani in alto e volume al massimo.
1: L'era d'oro della dance incontra il sound del futuro.
0: 70 80 90 Remix Selection.
1: Due ore di pura carica, remix esclusivi e i beat che hanno segnato un'epoca.
0: Su Radio Diffusione Follonica, il martedì, venerdì e domenica, dalle 21 alle 23.
1: Alza il volume e balla con noi.

No. Radio diffusione, fuori in caola esatta. È 1:48.

0: fuori l'umore della giornata.
1: House elegante, anima soul, attitudine metropolitana.
0: Soulful House è il tuo appuntamento quotidiano con la musica che fa la differenza.
1: Dalle 19.30 alle 21, ogni giorno su Radio.